Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

Ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: all of you owe it to me too.
1: I potenti che mascalzoni, e tu cosa fai?

Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente ovunque.

Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

prima di dormire, guardando il sole che fa spazio all'imbrunire, in questa terra lontana da casa, lontana da te che sei la mia casa, ovunque tu sia.

0: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
1: Al centro esatto della musica, musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose tranquilli che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop Up Weekend.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio. Semplicemente ovunque.

0: Radio Punto.
1: Se il mondo assomiglia.
0: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

Ciao, sono Laura e insieme a DJ Stay ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!

0: e 56 minuti.
1: Buongiorno Alto Milanese, tutte le mattine a partire dalle 7, musica, notizie, informazioni del traffico e curiosità con gli amici di Radio Punto.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebimeteo. Ci attende un venerdì all'insegna del sole sul nostro territorio e con calde d'afa molto intensi, con punte che specialmente al nord, nei grandi centri urbani e lungo il versante tirrenico, toccheranno anche i 36-37 gradi. Da segnalare solo la possibilità di qualche temporale di calore sui rilievi alpini, specie di nord-ovest tra pomeriggio e sera. La ventilazione inoltre sarà debole con mari calmi o poco mossi. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebimeteo.
0: Ascoltaci su Radio.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebi Meteo.
1: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì all'insegna del sole sul nostro territorio e con calde d'afa molto intensi, con punte che specialmente al nord, nei grandi centri urbani e lungo il versante tirrenico, toccheranno anche i 36-37 gradi. Da segnalare solo la possibilità di qualche temporale di calore sui rilievi alpini, specie di nord-ovest tra pomeriggio e sera. La ventilazione inoltre sarà debole con mari calmi o poco mossi. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.

Nomi da cani nel mondo del cinema. In Indiana Jones e l'ultima crociata, sul finale, viene rivelato che Indiana Jones si chiama così in onore di un cane. Ed effettivamente era così. Il nome del personaggio viene dal cane di George Lucas, un malamute dell'Alaska, a cui è ispirato anche Chewbacca di Star Wars. Non è però il solo personaggio della saga ad avere origini canine. Nel Tempio Maledetto, la cantante Willy ha il nome del cocker di Spielberg, mentre Short ha quello del cane pastore scozzese dello sceneggiatore William Hike. Radio!

0: latte e croissant e il buon risveglio della tua radio. Buongiorno Aldo Milanese.
1: Due minuti.
2: Estate.
1: Un libro.
3: Quante volte al giorno prendiamo decisioni convinti di ragionare bene e invece stiamo solo seguendo un'abitudine, un pregiudizio, una scorciatoia mentale? Il mondo è pieno di informazioni, eppure capirlo davvero sembra sempre più difficile. Benvenuti, benvenuti a tutti, sono Gianluca Melilli e questa è la rubrica quotidiana di Due Minuti Un Libro. Oggi ci addentriamo in un saggio che trasforma il modo in cui guardiamo la realtà con la precisione di chi sa che dietro ogni dato c'è una storia e che quella storia spesso non è quella che crediamo. Se anche tu scrivi di scienza, di divulgazione o pensiero critico in modo accessibile e appassionante, sappi che ti possiamo aiutare a far conoscere il tuo libro. Vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Ti aspettiamo! Intanto apriamo il libro di Jordan Ellenberg, si chiama I numeri non sbagliano, dal sottotitolo Il potere del pensiero matematico. E non sempre la matematica è complicata e oscura. Esiste anche una matematica semplice ma profonda che aiuta a orientarsi nella vita. E con questo libro Jordan Ellenberg ci guida alla scoperta del suo potere. Come una lente magica, il ragionamento matematico penetra la superficie caotica della realtà per rivelarci ciò che l'intuito e il buonsenso non ci permettono di cogliere. Esiste un sistema di voto equo? Qual è stato il peggior genocidio del XX secolo? Che cosa lega la geometria non euclidea alla pittura rinascimentale? E tra 30 anni saremo tutti obesi? A queste e a tante altre domande l'autore risponde con grande competenza, elevando un inno originalissimo e a tratti poetico alla bellezza della matematica e ad alcuni dei suoi più geniali cultori del passato e del presente. Finalmente ha tradotto anche in Italia un saggio che negli Stati Uniti è già diventato un bestseller, capace di soddisfare i palati degli amanti dell'argomento e di catturare, grazie a un linguaggio immediato e chiarissimo, anche quanti sono soliti tenersene a distanza. Edito da Ponte alle Grazie, Jordan Ellenberg. I numeri non sbagliano mai.
4: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

all'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti

in braccia mi è sgusciata. Ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata sul visino, su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah. Si dice così, no?

0: Buongiorno Alto Milanese. Al mattino il buon risveglio arriva dalla tua radio.
1: Sono le 8:01.
2: L'Italia blocca Schengen con la Spagna, gelo con Sanchez. Trump annuncia l'accordo su Gaza, via il disarmo di Hamas. Paura ai campi Flegrei, la scossa più forte in 40 anni, magnitudo 4.7, tra pochissimo dopo una pausa.
3: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
2: Buongiorno dalla redazione, sabato 1 agosto, in studio Giuliano Ferrigno. L'Italia decide di bloccare temporaneamente Schengen con la Spagna dopo l'arrivo di 60.000 migranti in 24 ore nell'enclave iberica in Marocco di Ceuta. Tuteliamo la sicurezza nazionale, ha detto la Premier Giorgia Meloni, ira dell'opposizione che parla di sciacallaggio. Gelo con Bruxelles, si apre una crisi diplomatica con Madrid. Il primo ministro spagnolo Sanchez a Ceuta punta il dito contro mafie e trafficanti e ricorda all'Italia, prima per ingressi irregolari 478.000 in 5 anni, che il rispetto dei trattati non è opzionale. Lui assicura che non ci sono flussi verso l'Europa. Sollecita Roma a spiegare in che modo la crisi di Ceuta impatti sulla sicurezza nazionale. Il Quirinale segue la situazione. Gli Stati Uniti attaccano le politiche migratorie di Madrid, mentre Francia e Gran Bretagna mostrano solidarietà al governo spagnolo. Intanto più della metà dei migranti, oltre 48.000, è stata rimpatriata. Aumenta il bilancio dei morti in mare, 57. Medio Oriente, un passo storico verso la pace a Gaza. Trump presenta così l'accordo raggiunto dal Board of Peace per il disarmo di Hamas e il ritiro di Israele dalla striscia. La forza internazionale di stabilizzazione collaborerà con una nuova forza di polizia palestinese per garantire la sicurezza di Gaza, ha spiegato il tycoon. La firma dell'intesa di 20 punti la prossima settimana al Cairo. Bocciare l'intesa l'estrema destra israeliana è inaccettabile per Israele. Torniamo in Italia, paura ai campi Flegrei, una scossa di magnitudo 4.7, la più forte degli ultimi 40 anni, ha fatto tremare anche Napoli, Ischia e gran parte della provincia. Gente in strada per la paura, crolli e 10 feriti lievi, blackout in alcuni quartieri. Da Fuorigrotta a Pizzo Falcone, crollato un traliccio dell'alta tensione nella zona di Agnano. A Pozzuoli cede un pezzo di muro da una palazzina. Stop ai treni nel nodo di Napoli, verifiche sulle tratte stradali, chiuso il porto di Pozzuoli e fermi i traghetti per le isole. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni segue l'evoluzione della situazione, convocata l'unità di crisi per coordinare gli eventi. Caso del Mastro, scontro sulle chat dopo che il presidente della Camera Fontana ieri ha congelato l'accesso alle conversazioni tra l'ex sottosegretario e il Mario Carroccia, indagato nell'ambito dell'inchiesta sulla bisteccheria al ristorante di cui Del Mastro era socio. AVS, Movimento 5 Stelle e PD inscenano un'occupazione della giunta per le autorizzazioni. Da Fontana c'è stata una gravissima legione delle prerogative parlamentari, protestano. L'opposizione chiede chiarezza anche sulle missioni in Arabia. Solo polemica, c'è stata la massima trasparenza nelle audizioni, replica il ministro Crosetto. Sul riconoscimento facciale, l'autorità delegata alla sicurezza Mantovano precisa, servirà l'autorizzazione del magistrato. In chiusura il mondo nel lutto del calcio, addio al milanista del secolo Franco Baresi, l'ultimo grande libero, bandiera rossonera, leggenda del calcio italiano. Di quello mondiale aveva 66 anni. Nel 2025 era stato operato per un nodulo polmonare, 6 scudetti, 3 coppe campioni, 2 intercontinentali, 4 supercoppe europee, 2 italiane, sono i numeri di Kaiser Friends. Sono in molti a ricordarlo, anche Giorgia Meloni, esempio di lealtà, serietà e dedizione. L'Inter scrive, leadership riconosciuta anche dagli avversari, l'inchino del Real, una delle più grandi leggende del calcio mondiale. Martedì i funerali alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
4: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show, un viaggio sonoro con notizie e curiosità con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi, viaggiando Night and Day Show. Restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Show. Accomodatevi in poltrona

0: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebimeteo. Ci attende un venerdì all'insegna del sole sul nostro territorio e con calde d'afa molto intensi, con punte che specialmente al nord, nei grandi centri urbani e lungo il versante tirrenico, toccheranno anche i 36-37 gradi. Da segnalare solo la possibilità di qualche temporale di calore sui rilievi alpini, specie di nord-ovest tra pomeriggio e sera. La ventilazione inoltre sarà debole con mari calmi o poco mossi. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebimeteo.
2: Buongiorno Alto Milanese!

0: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebimeteo. Ci attende un venerdì all'insegna del sole sul nostro territorio e con calde d'afa molto intensi, con punte che specialmente al nord, nei grandi centri urbani e lungo il versante tirrenico, toccheranno anche i 36-37 gradi. Da segnalare solo la possibilità di qualche temporale di calore sui rilievi alpini, specie di nord-ovest tra pomeriggio e sera. La ventilazione inoltre sarà debole con mari calmi o poco mossi. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebimeteo.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

meglio della musica anni 70-80. Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaite. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: e 57 minuti.
1: Italia blocca Schengen con la Spagna, gelo con Sanchez. Trump annuncia l'accordo su Gaza, via al disarmo di Hamas. Lutto nel mondo del calcio, morto Franco Baresi, leggenda del Milan e della nazionale, tra poco dopo una pausa.
2: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Buongiorno dalla redazione, in questo sabato 1 agosto in studio Giuliano Ferrigno, esteri in primo piano. L'Italia decide di bloccare temporaneamente Schengen con la Spagna dopo l'arrivo di 60.000 migranti in 24 ore nell'enclave iberica in Marocco di Ceuta. Tuteliamo la sicurezza nazionale, ha detto la premier Giorgia Meloni, ira dell'opposizione che parla di sciacallaggio. Gelo con Bruxelles, si apre una crisi diplomatica con Madrid. Il primo ministro spagnolo Sanchez a Ceuta punta il dito contro mafie e trafficanti e ricorda all'Italia, prima per ingressi regolari 478.000 in 5 anni, che il rispetto dei trattati non è opzionale. Lui assicura che non ci sono flussi verso l'Europa. Sollecita Roma a spiegare in che modo la crisi di Ceuta impatti sulla sicurezza nazionale. Il Quirinale segue la situazione. Gli Stati Uniti attaccano le politiche migratorie di Madrid, mentre Francia e Gran Bretagna mostrano solidarietà al governo spagnolo. Intanto più della metà dei migranti, oltre 48.000, è stata rimpatriata, aumenta il bilancio dei morti in mare 57. Medio Oriente, un passo storico verso la pace a Gaza. Trump presenta così l'accordo raggiunto dal Board of Peace per il disarmo di Hamas e il ritiro di Israele dalla striscia. La forza internazionale di stabilizzazione collaborerà con una nuova forza di polizia palestinese per garantire la sicurezza di Gaza, ha spiegato il tycoon. La firma dell'intesa di 20 punti la prossima settimana al Cairo. A bocciare l'intesa l'estrema destra israeliana, è inaccettabile per Israele. Torniamo in Italia, paura ai campi Flegrei, una scossa di magnitudo 4.7, la più forte degli ultimi 40 anni, ha fatto tremare anche Napoli, Ischia e gran parte della provincia. Gente in strada per la paura, crolli e 10 feriti lievi, blackout in alcuni quartieri. Da Fuorigrotta a Pizzo Falcone è crollato un traliccio dell'alta tensione nella zona di Agnano. A Pozzuoli cede un pezzo di muro da una palazzina. Stop ai treni nel nodo di Napoli, verifica sulle tratte stradali, chiuso il porto di Pozzuoli e fermi i traghetti per le isole. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni segue l'evoluzione della situazione, convocata l'unità di crisi per coordinare gli eventi. Caso del Mastro, scontro sulle chat dopo che il presidente della Camera Fontana ieri ha congelato l'accesso alle conversazioni tra l'ex sottosegretario e il Mario Carroccia, indagato nell'ambito dell'inchiesta sulla bisteccheria e ristorante di cui Del Mastro era socio. AVS, Movimento 5 Stelle e PD inscenano un'occupazione della giunta per le autorizzazioni. Da Fontana c'è stata una gravissima lesione delle prerogative parlamentari, protestano. L'opposizione chiede chiarezza anche sulle missioni in Arabia. Solo polemica, c'è stata la massima trasparenza nelle audizioni, replica il ministro Crosetto. Sul riconoscimento facciale, l'autorità delegata alla sicurezza Mantovano precisa, servirà l'autorizzazione del magistrato. In chiusura del mondo, nel lutto del calcio, addio al milanista del secolo Franco Baresi, l'ultimo grande libero, bandiera rossonera, leggenda del calcio italiano e di quello mondiale, aveva 66 anni. Nel 2025 era stato operato per un nodulo polmonare, 6 scudetti, 3 coppe campioni, 2 intercontinentali, 4 supercoppe europee, 2 italiane, sono i numeri di Kaiser Friends. Sono in molti a ricordarlo, anche Giorgia Meloni, esempio di lealtà, serietà e dedizione. L'Inter scrive: leadership riconosciuta anche dagli avversari, l'inchino del Real, una delle più grandi leggende del calcio mondiale. Martedì i funerali alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
0: Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.
3: Almanacco del giorno.
4: Sabato 1 agosto, buona giornata da parte di Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda Sant'Alfonso Maria dei Liguori, vescovo e dottore della Chiesa, e si ricordano anche i santi sette fratelli martiri. Auguri allora di buon onomastico a tutti gli Alfonso e all'Alfonso in ascolto. Il nostro viaggio nel tempo ci porta nel 1907 nel Regno Unito, sull'isola di Bronzy. Robert Baden-Powell dà il via al primo campo sperimentale con un gruppo di ragazzi. Nasce ufficialmente il movimento dello scautismo, che oggi conta oltre 50 milioni di scout nel mondo. Nel 1936 le Olimpiadi di Berlino si inaugurano in Germania, i giochi della undicesima Olimpiade diventeranno celebri non solo per la propaganda del regime dell'epoca, ma soprattutto per le straordinarie 4 medaglie d'oro conquistate dall'atleta afroamericano Jesse Owens. Nel 1976, durante il Gran Premio di Formula 1 al Nürburgring, il pilota austriaco Niki Lauda è vittima di un drammatico incidente in cui la sua Ferrari prende fuoco. Salvo per miracolo, tornerà in pista soltanto 42 giorni dopo. Nel 1981 negli Stati Uniti iniziano le trasmissioni della prima rete televisiva interamente dedicata alla musica. Nasce MTV. Il primo videoclip, un titolo profetico: Video Killed the Radio Star dei Beagles. Gli auguri di buon compleanno, Yves Saint Laurent, indimenticabile stilista francese che ha rivoluzionato l'alta moda, Coolio, rapper americano, reso celebre in tutto il mondo dal brano Gangsta's Paradise, Gianluigi Quinzi, un ex tennista italiano. È tutto, buonissima giornata, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere con noi.
3: Almanacco del giorno.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Radio Pool. Semplicemente ovunque.
1: Luce Verde, Lombardia.
2: Bentrovati all'ascolto dalla redazione. Giornata da bollino rosso sia sul fronte delle temperature sia su quello del traffico. Quella di oggi, sabato 1 agosto, con arrivi e partenze ed è per i luoghi di villeggiatura con il grosso degli spostamenti, oltre che su tutte le autostrade del territorio lombardo, lungo la Milano-Lecco, sulla 38 dello Stelvio, lungo la 671 della Valseriana e sulla statale 45 bis Gardesana occidentale. Considerevole anche il flusso di traffico alle frontiere con la Svizzera e conseguentemente sulla Milano-Chiasso. Fermi i mezzi pesanti sull'intera rete viaria nazionale, salvo i casi autorizzati dalla legge. Oggi lo stop è in vigore tra le 8 e le 22, domenica consueto fermo tra le 7 e le 22. Ricordiamo che per tutto il periodo estivo sono stati rimossi moltissimi cantieri stradali sulla rete viaria della Lombardia, tra quelli inamovibili ne segnaliamo un paio: il primo sulla statale 527 Bustese, in corrispondenza del ponte sul canale Villoresi, dove si transita a senso unico alternato; il secondo sulla superstrada dell'aeroporto della Malpensa, dove c'è una riduzione della sede stradale nelle due direzioni all'altezza del chilometro 35 200. Ci troviamo tra Gallarate e Castellanza, raccomandiamo tutte le cautele del caso. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Radio, internet, televisione. Radio Plus, semplicemente ovunque.
3: Noi che guardavamo il gioco delle coppie su Italia 1.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio punto. E sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Nell'anno 536 d.C. la Terra visse un fenomeno che cambiò il volto del cielo. Una coltre di polvere vulcaniche oscurò il sole per 18 mesi, avvolgendo l'Europa, il Medio Oriente e parte dell'Asia in una nebbia spettrale che fece del cielo un luogo irreale. Il sole appariva fioco, privo del suo calore, come un pallido riflesso lunare. Le temperature in estate scesero di 2,5 gradi, inaugurando il decennio più freddo degli ultimi 2 millenni. Le conseguenze furono drammatiche. Raccolti svaniti, fame e carestie si diffusero inesorabilmente, persino in luoghi lontani come la Cina, dove nevicò in piena estate. Storie tramandate da cronache medievali descrivono la sensazione di impotenza di fronte a una natura impietosa. Questo evento rappresentò l'anticamera della piccola era glaciale tardo-antica, un raffreddamento prolungato che segnò il volto della storia europea e asiatica.

0: Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.
1: Negli anni 80 andavano di moda le giacche esagerate e jeans a vita alta con il maglione e la felpa infilati dentro, i fuso dei colori accesi, maglie e t-shirts anch'esse vistose e sovradimensionate, talora molto corte oppure aderenti. Ma non possiamo dimenticare le inguardabili maglie a rete, mentre ai piedi sneaker e stivali da cowboy vanno per la maggiore.

0: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: 2 minuti. Estate. Un libro.
2: Quante volte al giorno prendiamo decisioni convinti di ragionare bene e invece stiamo solo seguendo un'abitudine, un pregiudizio, una scorciatoia mentale? Il mondo è pieno di informazioni, eppure capirlo davvero sembra sempre più difficile. Benvenuti, benvenuti a tutti, sono Gianluca Melilli e questa è la rubrica quotidiana di 2 minuti un libro. Oggi ci addentriamo in un saggio che trasforma il modo in cui guardiamo la realtà con la precisione di chi sa che dietro ogni dato c'è una storia e che quella storia spesso non è quella che crediamo. Se anche tu scrivi di scienza, di divulgazione o pensiero critico in modo accessibile e appassionante, sappi che ti possiamo aiutare a far conoscere il tuo libro. Vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Ti aspettiamo! Intanto apriamo il libro di Jordan Ellenberg, si chiama I numeri non sbagliano, dal sottotitolo Il potere del pensiero matematico. E non sempre la matematica è complicata e oscura. Esiste anche una matematica semplice ma profonda che aiuta a orientarsi nella vita. E con questo libro Jordan Ellenberg ci guida alla scoperta del suo potere. Come una lente magica, il ragionamento matematico penetra la superficie caotica della realtà per rivelarci ciò che l'intuito e il buonsenso non ci permettono di cogliere. Esiste un sistema di voto equo? Qual è stato il peggior genocidio del XX secolo? Che cosa lega la geometria non euclidea alla pittura rinascimentale? E tra 30 anni saremo tutti obesi? A queste e a tante altre domande l'autore risponde con grande competenza, elevando un inno originalissimo e a tratti poetico alla bellezza della matematica e ad alcuni dei suoi più geniali cultori del passato e del presente. Finalmente ha tradotto anche in Italia un saggio che negli Stati Uniti è già diventato un bestseller, capace di soddisfare i palati degli amanti dell'argomento e di catturare, grazie a un linguaggio immediato e chiarissimo, anche quanti sono soliti tenersene a distanza. Edito da Ponte alle Grazie, Jordan Ellenberg. I numeri non sbagliano mai.
3: Sono le 10 e un minuto.
4: L'Italia blocca Schengen con la Spagna, gelo con Sanchez. Trump annuncia l'accordo su Gaza, via il disarmo di Hamas. Paura ai campi Flegrei, la scossa più forte in 40 anni, magnitudo 4.7, tra pochissimo dopo una pausa.
5: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
4: Nuovo appuntamento con l'informazione. Buongiorno dalla redazione, in studio Giuliano Ferrigno. L'Italia decide di bloccare temporaneamente Schengen con la Spagna dopo l'arrivo di 60.000 migranti in 24 ore nell'enclave iberica in Marocco di Ceuta. Tuteliamo la sicurezza nazionale, ha detto la Premier Giorgia Meloni, ira dell'opposizione che parla di sciacallaggio. Gelo con Bruxelles, si apre una crisi diplomatica con Madrid. Il primo ministro spagnolo Sanchez a Ceuta punta il dito contro mafia e trafficanti e ricorda all'Italia, prima per ingressi regolari 478.000 in 5 anni, che il rispetto dei trattati non è opzionale. Lui assicura che non ci sono flussi verso l'Europa. Sollecita Roma a spiegare in che modo la crisi di Ceuta impatti sulla sicurezza nazionale. Il Quirinale segue la situazione. Gli Stati Uniti attaccano le politiche migratorie di Madrid, mentre Francia e Gran Bretagna mostrano solidarietà al governo spagnolo. Intanto più della metà dei migranti, oltre 48.000, è stata rimpatriata. Aumenta il bilancio dei morti in mare, 57. Medio Oriente, un passo storico verso la pace a Gaza. Trump presenta così l'accordo raggiunto dal Board of Peace per il disarmo di Hamas e il ritiro di Israele dalla striscia. La forza internazionale di stabilizzazione collaborerà con una nuova forza di polizia palestinese per garantire la sicurezza di Gaza, ha spiegato il tycoon. La firma dell'intesa di 20 punti la prossima settimana al Cairo. A bocciare l'intesa l'estrema destra israeliana. È inaccettabile per Israele. Torniamo in Italia. Paura ai Campi Flegrei. Una scossa di magnitudo 4.7, la più forte degli ultimi 40 anni, ha fatto tremare anche Napoli, Ischia e gran parte della provincia. Gente in strada per la paura, crolli e 10 feriti lievi, blackout in alcuni quartieri. Da Fuorigrotta a Pizzo Falcone è crollato un traliccio dell'alta tensione nella zona di Agnano. A Pozzuoli cede un pezzo di muro da una palazzina. Stop ai treni nel nodo di Napoli, verifiche sulle tratte stradali, chiuso il porto di Pozzuoli e fermi i traghetti per le isole. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni segue l'evoluzione della situazione, convocata l'unità di crisi per coordinare gli eventi. Caso del Mastro, scontro sulle chat dopo che il presidente della Camera Fontana ieri ha congelato l'accesso alle conversazioni tra l'ex sottosegretario e il Mario Carroccia, indagato nell'ambito dell'inchiesta sulla bisteccheria e ristorante di cui Del Mastro era socio. AVS, Movimento 5 Stelle e PD inscenano un'occupazione della giunta per le autorizzazioni. Da Fontana c'è stata una gravissima legione delle prerogative parlamentari, protestano. L'opposizione chiede chiarezza anche sulle missioni in Arabia. Solo polemica, c'è stata la massima trasparenza nelle audizioni, replica il ministro Crosetto. Sul riconoscimento facciale, l'autorità delegata alla sicurezza Mantovano precisa, servirà l'autorizzazione del magistrato. In chiusura del mondo, nel lutto del calcio, addio al milanista del secolo Franco Baresi, l'ultimo grande libero, bandiera rossonera, leggenda del calcio italiano e di quello mondiale, aveva 66 anni. Nel 2025 era stato operato per un nodulo polmonare, 6 scudetti, 3 coppe campioni, 2 intercontinentali, 4 supercoppe europee, 2 italiane, sono i numeri di Kaiser Friends. Sono in molti a ricordarlo, anche Giorgia Meloni, esempio di lealtà, serietà e dedizione. L'Inter scrive: leadership riconosciuta anche dagli avversari, l'inchino del Real, una delle più grandi leggende del calcio mondiale. Martedì i funerali alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
5: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
6: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebimeteo. Ci attende un venerdì all'insegna del sole sul nostro territorio e con calde d'afa molto intensi, con punte che specialmente al nord, nei grandi centri urbani e lungo il versante tirrenico, toccheranno anche i 36-37 gradi. Da segnalare solo la possibilità di qualche temporale di calore sui rilievi alpini, specie di nord-ovest tra pomeriggio e sera. La ventilazione inoltre sarà debole con mari calmi o poco mossi. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebimeteo.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

0: I codardi muoiono molte volte prima della loro morte. I valorosi assaggiano la morte una volta sola. William Shakespeare.
1: Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplice

0: punto. Semplicemente ovunque.
1: Fiori d'arancio nel Tempio Maledetto. Indiana Jones e il Tempio Maledetto è un classico, forse uno dei più amati della saga di Indy. Eppure gli autori del film, Spielberg e Lucas, lo detestavano. Entrambi stavano affrontando un momento piuttosto infelice delle loro vite. Erano nel mezzo di dolorose separazioni e il film risultò troppo cupo, troppo sotterraneo e orrifico, secondo Spielberg, che tuttavia ricorda anche il lato positivo della lavorazione. Incontrai Kate Capshaw. Anni dopo ci sposammo e per me questa è la ragione per la quale ero destinato a dirigere il Tempio Maledetto.

0: Due minuti.
1: Estate.
0: Un libro.
2: Quante volte al giorno prendiamo decisioni convinti di ragionare bene e invece stiamo solo seguendo un'abitudine, un pregiudizio, una scorciatoia mentale? Il mondo è pieno di informazioni, eppure capirlo davvero sembra sempre più difficile. Benvenuti, benvenuti a tutti, sono Gianluca Melilli e questa è la rubrica quotidiana di Due Minuti Un Libro. Oggi ci addentriamo in un saggio che trasforma il modo in cui guardiamo la realtà con la precisione di chi sa che dietro ogni dato c'è una storia e che quella storia spesso non è quella che crediamo. Se anche tu scrivi di scienza, di divulgazione o pensiero critico in modo accessibile e appassionante, sappi che ti possiamo aiutare a far conoscere il tuo libro. Vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Ti aspettiamo! Intanto apriamo il libro di Jordan Ellenberg, si chiama I numeri non sbagliano, dal sottotitolo Il potere del pensiero matematico. E non sempre la matematica è complicata e oscura. Esiste anche una matematica semplice ma profonda che aiuta a orientarsi nella vita. E con questo libro Jordan Ellenberg ci guida alla scoperta del suo potere. Come una lente magica, il ragionamento matematico penetra la superficie caotica della realtà per rivelarci ciò che l'intuito e il buonsenso non ci permettono di cogliere. Esiste un sistema di voto equo? Qual è stato il peggior genocidio del XX secolo? Che cosa lega la geometria non euclidea alla pittura rinascimentale? E tra 30 anni saremo tutti obesi? A queste e a tante altre domande l'autore risponde con grande competenza, elevando un inno originalissimo e a tratti poetico alla bellezza della matematica e ad alcuni dei suoi più geniali cultori del passato e del presente. Finalmente ha tradotto anche in Italia un saggio che negli Stati Uniti è già diventato un bestseller, capace di soddisfare i palati degli amanti dell'argomento e di catturare, grazie a un linguaggio immediato e chiarissimo, anche quanti sono soliti tenersene a distanza. Edito da Ponte alle Grazie, Jordan Ellenberg. I numeri non sbagliano mai.
3: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Con la parodola numero uno di Mogole Battisti, finalmente Franz Di Cioccio e compagni, che nel frattempo si facevano chiamare i Krell, trovano la loro nuova strada. Cambiano ancora il nome, stavolta è impremiata Forneria Marconi, e prendono definitivamente la via del progressive rock più puro. Una via che, grazie al talento e al carisma di Franz Di Cioccio, li porterà a diventare il gruppo italiano più famoso all'estero, in quel periodo d'oro per la musica del nostro paese.
1: Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: weekend. Benvenuto weekend.
1: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Il post-it è un foglietto adesivo di dimensioni variabili, generalmente quadrato o rettangolare, di colore giallo. La sua invenzione risale al 1974, quando il 3M Company ne brevettò il design. Il nome post-it deriva dal fatto che questo prodotto può essere utilizzato per appuntare messaggi post-it sulle scrivanie.

0: Sono le 10 e 55 minuti.
1: Italia blocca Schengen con la Spagna, gelo con Sanchez. Trump annuncia l'accordo su Gaza, via al disarmo di Hamas. Lutto nel mondo del calcio, morto Franco Baresi, leggenda del Milan e della Nazionale, tra poco dopo una pausa.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Buongiorno dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigna, ancora esteri in apertura di giornale. L'Italia decide di bloccare temporaneamente Schengen con la Spagna dopo l'arrivo di 60.000 migranti in 24 ore nell'enclave iberica in Marocco di Ceuta. Tuteliamo la sicurezza nazionale, ha detto la Premier Giorgia Meloni, ira dell'opposizione che parla di sciacallaggio. Gelo con Bruxelles, si apre una crisi diplomatica con Madrid. Il primo ministro spagnolo Sanchez a Ceuta punta il dito contro mafia e trafficanti e ricorda all'Italia, prima per ingressi irregolari 478.000 in 5 anni, che il rispetto dei trattati non è opzionale. Lui assicura che non ci sono flussi verso l'Europa. Sollecita Roma a spiegare in che modo la crisi di Ceuta impatti sulla sicurezza nazionale. Il Quirinale segue la situazione. Gli Stati Uniti attaccano le politiche migratorie di Madrid, mentre Francia e Gran Bretagna mostrano solidarietà al governo spagnolo. Intanto più della metà dei migranti, oltre 48.000, è stata rimpatriata, aumenta il bilancio dei morti in mare 57. Medio Oriente, un passo storico verso la pace a Gaza. Trump presenta così l'accordo raggiunto dal Board of Peace per il disarmo di Hamas e il ritiro di Israele dalla striscia. La forza internazionale di stabilizzazione collaborerà con una nuova forza di polizia palestinese per garantire la sicurezza di Gaza, ha spiegato il tycoon. La firma dell'intesa di 20 punti la prossima settimana al Cairo. Bocciare l'intesa l'estrema destra israeliana è inaccettabile per Israele. Torniamo in Italia, paura ai Campi Flegrei, una scossa di magnitudo 4.7, la più forte degli ultimi 40 anni, ha fatto tremare anche Napoli, Ischia e gran parte della provincia. Gente in strada per la paura, crolli e 10 feriti lievi, blackout in alcuni quartieri. Da Fuorigrotta a Pizzo Falcone è crollato un traliccio dell'alta tensione nella zona di Agnano. A Pozzuoli cede un pezzo di muro da una palazzina. Stop ai treni nel nodo di Napoli, verifiche sulle tratte stradali, chiuso il porto di Pozzuoli e fermi i traghetti per le isole. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni segue l'evoluzione della situazione, convocata all'unità di crisi per coordinare gli eventi. Caso del Mastro, scontro sulle chat dopo che il presidente della Camera Fontana ieri ha congelato l'accesso alle conversazioni tra l'ex sottosegretario e il Mario Carroccia, indagato nell'ambito dell'inchiesa sulla bistecheria e ristorante di cui Del Mastro era socio. AVS, Movimento 5 Stelle e PD inscenano un'occupazione della giunta per le autorizzazioni. Da Fontana c'è stata una gravissima legione delle prerogative parlamentari, protestano. L'opposizione chiede chiarezza anche sulle missioni in Arabia. Solo polemica, c'è stata la massima trasparenza nelle audizioni, replica il ministro Crosetto. Sul riconoscimento facciale, l'autorità delegata alla sicurezza Mantovano precisa, servirà l'autorizzazione del magistrato. In chiusura il mondo nel lutto del calcio, addio al milanista del secolo Franco Baresi, l'ultimo grande libero, bandiera rossonera, leggenda del calcio italiano e di quello mondiale, aveva 66 anni. Nel 2025 era stato operato per un nodulo polmonare, 6 scudetti, 3 coppe campioni, 2 intercontinentali, 4 supercoppe europee e 2 italiane, sono i numeri di Kaiser Friends. Sono in molti a ricordarlo, anche Giorgia Meloni, esempio di lealtà, serietà e dedizione. L'Inter scrive, leadership riconosciuta anche dagli avversari, l'inchino del Real, una delle più grandi leggende del calcio mondiale. Martedì, i funerali, la Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
3: Direttamente dalla vostra radio preferita, a voi sta partendo in questo preciso istante la nuova

0: prestissimo ci sarà un ospite davvero molto importante e molto interessante.
1: Benvenuto weekend
2: con Alessandro Parodo.
3: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon'estate a tutti.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

Sicuramente una delle canzoni più orecchiabili dell'ultimo festival di Sanremo, Saif con Tu mi piaci, e non c'è niente da fare, viene così da canticchiarla. Il titolo è proprio Tu mi piaci tanto. Voglio ricordare che durante l'estate 2026 Benvenuto Weekend ci sarà nella sua versione il meglio di. Buon ascolto, amici.

quanto è bella questa canzone, quanto è bella questa canzone, Blanco e Elisa. C'è tanto di buono in questo testo. Si intitola Ricordi. Tra pochissimo avremo al telefono, sarà nostro ospite il bravissimo Cioffi. Parleremo di tante cose belle che lo riguardano e soprattutto del suo ultimo singolo, un fantastico duetto con Noemi. Cioffi tra pochissimo con noi. A proposito di musica bella, a proposito di talento, adesso c'è una bellissima sequenza mixata offerta come di consueto dal DJ Vittorio Veneziano, il tutto in soli 4 minuti.

0: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti!
1: Benvenuto Weekend! Benvenuto Weekend!
2: Disco Story.
3: Disco Story, il brano che ha fatto storia.

0: Direttamente dall'anno 2005 e dall'album Buoni o Cattivi era Vasco Rossi, il nostro disco story di oggi, semplicemente E. Adesso l'ottima musica italiana continua grazie a Cioffi, che ascolteremo però tra pochissimo con il suo ultimo singolo. Perché vi dico questo? Perché adesso parliamo proprio con lui al telefono. Ciao Andrea, grazie per aver accettato l'invito di Benvenuto Weekend, grazie per essere con noi.
1: Ciao a tutti, grazie mille a voi dell'ospitalità e dell'accoglienza, sono felice di sentirvi.
0: Allora Andrea, questo pezzo che sta andando fortissimo, Farfalle nello stomaco, in tutte le radio, anche ovviamente all'interno di Benvenuto Weekend, raccontaci di te, di com'è nato il brano, Andrea.
1: Il brano, innanzitutto grazie per i complimenti. Il brano...
0: Sincerissimi, ti assicuro.
1: Grazie mille, grazie. Il brano è nato quest'estate, a cavallo fra luglio e agosto, ero in una masseria con alcuni amici autori a scrivere, ed è nato in maniera molto spontanea, nel senso che volevo un brano che potesse essere il filo conduttore, il proseguo di Sola, che era un altro brano che stava andando molto bene.
0: Sì.

0: Qatar, le abbiamo inviato il pezzo, tra l'altro proprio in questi giorni ho avuto il piacere di vederla, ricordavamo questi momenti, le è piaciuto tanto il brano e 3 giorni dopo era in studio con noi a lavorare al pezzo, quindi diciamo è stato un qualcosa di bellissimo, di travolgente, che è proprio stato a cavallo tra 3 giorni, dall'averle inviato il brano a lei che veniva in studio ed eccoci qua, insomma, è salita a bordo di questo viaggio. Sono super grato a lei e alla musica in generale a questo percorso.
1: Tra l'altro permettimi di segnalarti la mia sensazione, la mia percezione, ecco, quando ascolto il brano noto una certa affinità artistica proprio tra te e Noemi, sembra veramente un botta e risposta.
0: Sì, a lei è merito suo, perché ho tanto rispetto della sua carriera, poi recentemente ho avuto anche l'occasione di cantarla più volte live, ti mette a proprio agio, lei poi si è calata perfettamente nei panni appunto di questo botta e risposta, ha sposato proprio il brano così com'era, poi noi ci siamo adattati addirittura ovviamente alla sua tonalità, perché per me è un onore avere una delle artiste donne più importanti della storia della musica italiana, a mio modo di vedere, del presente e poi in futuro lo sarà anche del passato, quindi merito della sua grandezza.
1: Io mi permetto di dirti questa cosa da speaker radiofonico, quindi da, passami il termine, addetto ai lavori per quanto riguarda la trasmissione del brano. Allora, a parte l'affinità che si sente, si percepisce proprio così a pelle, però tu dimostri di voler crescere, sei già bravo, bravissimo veramente, dimostri di voler crescere. Grazie. Dimostri di voler costantemente imparare, quindi da questa, da una parte ci sei tu con tutta la tua grinta, con tutta la tua voglia di fare, di comunicare, dall'altra c'è un'artista affermata nel panorama musicale italiano e antidiva per eccellenza a questo punto, no?
0: Sì, cioè, innanzitutto ti ringrazio per le belle parole.
1: Tra l'altro, scusami Andrea se ti interrompo, questa cosa la confermano anche i nostri ascoltatori, quindi tanto così per dire.
0: Ringraziami e salutameli.
1: Sì, l'avete sentito, vi saluta Andrea Cioffi. Vai Andrea, scusami.
0: Grazie, no, ma mi fa tanto piacere, perché poi ogni qualvolta una canzone esce non è più mia, ma diventa della gente, ognuno può rispecchiarsi, può rispecchiare la propria vita o cogliere sfumature diverse dalle mie parole, quindi sapere che sta piacendo è un enorme orgoglio per me, un gran motivo di gratitudine. Inoltre, tornando su quello che dicevi, sì, Noemi è proprio un artista, cioè, con la maiuscola. Mm-hmm. E per me è un onore che un artista così affermato abbia voluto sposare il percorso di un artista emergente che sta facendo bene come me, che ha tanta voglia, come dici te, di sognare e di dire la sua. E sono proprio contento poi di come è uscito il brano, di questa affinità e tutto quello che sta rappresentando Veronica, ovvero Noemi, in questo momento della mia vita per me, perché è anche un'amica che mi dà tanti consigli, che è sempre a disposizione, perciò prima che un artista è una donna, una persona.
1: Questo è quello che conta. Questo è quello che conta. Da una parte, ripeto, c'è una persona che mette a tua completa disposizione la sua esperienza, dall'altra ci sei tu che sei disposto ad ascoltare qualsiasi consiglio, perché è importante accettare le critiche e saper distinguere quelle costruttive da quelle che invece possono lasciare il tempo che trovano. E tu sicuramente stai seguendo la prima di queste due cose, cioè seguire veramente la parte costruttiva delle critiche, che è importantissimo. Quindi io ti faccio tantissimi auguri e ti chiedo se puoi ricordarci quelli che sono i tuoi contatti per seguirti, per seguire tutte le tue produzioni, la tua attività a 360 gradi, ecco.
0: Allora, innanzitutto ancora grazie per l'opportunità di chiacchierare con voi. E
1: grazie a te.
0: I miei contatti sono Cioffi della Gente su Instagram, su TikTok e sui digital store, quindi Spotify, Amazon, Apple Music, eccetera, mi potete trovare semplicemente come Cioffi.
1: Perfetto Andrea, allora intanto di nuovo grazie per aver accettato l'invito del sottoscritto e quindi di Benvenuto Weekend e quindi di tutti i nostri ascoltatori, ti mando un grande abbraccio, il microfono per te sarà sempre aperto, a questo punto diventi tu lo speaker e ti aspetto naturalmente per nuove produzioni. Ciao Andrea.
0: Grazie mille Alessandro per l'ospitalità, grazie mille a tutti gli ascoltatori, state per ascoltare.

0: in tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Luce Verde, Lombardia.
2: Bentrovati all'ascolto dalla redazione. Giornata da bollino rosso sia sul fronte delle temperature sia su quello del traffico, quella di oggi sabato 1 agosto, con arrivi e partenze ed è per i luoghi di villeggiatura con il grosso degli spostamenti, oltre che su tutte le autostrade del territorio lombardo, lungo la Milano-Lecco, sulla 38 dello Stelvio, lungo la 671 della Valseriana e sulla statale 45 bis Gardesana Occidentale. Considerevole anche il flusso di traffico alle frontiere con la Svizzera e conseguentemente sulla Milano-Chiasso. Fermi i mezzi pesanti sull'intera rete viaria nazionale, salvo i casi autorizzati dalla legge. Oggi lo stop è in vigore tra le 8 e le 22, domenica consueto fermo tra le 7 e le 22. Ricordiamo che per tutto il periodo estivo sono stati rimossi moltissimi cantieri stradali sulla rete viaria della Lombardia, tra quelli inamovibili ne segnaliamo un paio: il primo sulla statale 527 Bustese, in corrispondenza del ponte sul canale Villoresi, dove si transita a senso unico alternato; il secondo sulla superstrada dell'aeroporto della Malpensa, dove c'è una riduzione della sede stradale nelle due direzioni all'altezza del chilometro 35-200. Ci troviamo tra Gallarate e Castellanza. Raccomandiamo tutte le cautele del caso. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon estate a tutti!
4: È finito il weekend!

Mama featuring Lisa Bad Angel. Questa è la musica che ci piace. Perché? Perché vi piace questa musica? Vi piace la nostra selezione musicale? Perché la scegliete voi e poi nel weekend va veramente alla grande. Benvenuto weekend.

0: possiamo rinunciare a lui assolutamente. Altro pilastro di Benvenuto Weekend, il DJ Beda, questa volta con Fabri Fini, Dance For Me. Adesso andiamo al cinema grazie al nostro Coming Soon Radio.
1: Benvenuto Weekend presenta
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi!
8: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Benvenuto Weekend.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Musica senza confini. State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon'estate a tutti. Benvenuto Weekend.

0: Paradiso.
1: Pura poesia, in viaggio verso il paradiso, naturalmente Achille e Lauro con noi. Tra pochissimo ci avvieremo verso la conclusione di Benvenuto Weekend, quindi ci sarà lo spazio interamente riservato al DJ Mix Mauro Guazzotti. C'è ancora tanta musica da ascoltare, perché in fondo Benvenuto Weekend è questo, è musica.

Soulful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio.

0: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti!
1: Benvenuto Weekend!
2: Il finale di Benvenuto Weekend non sarebbe così ricco, non sarebbe così...

0: Benvenuto Weekend.
1: Finisce anche questa puntata di Benvenuto Weekend, momento dei saluti e dei ringraziamenti. Ringrazio come di consueto tutti quanti voi amici all'ascolto, ringrazio i nostri tre DJ in ordine di trasmissione, il DJ Vittorio Veneziano, il DJ Beda e appena ascoltato il DJ Mix Mauro Guazzotti. Ringrazio Cioffi, l'artista bravissimo che è stato nostro ospite, con lui abbiamo parlato del suo ultimo singolo intitolato Farfalle nello stomaco, un fantastico duetto con Noemi, e anche la prossima settimana ci sarà un ospite, ma non posso dirvi altro. Anzi, una sola cosa vi posso dire: rimanete

0: buon fine settimana. Ciao, alla prossima.
1: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
2: Sono le 11 e 53 minuti.
3: Italia blocca Schengen con la Spagna, gelo con Sanchez. Trump annuncia l'accordo su Gaza, via al disarmo di Hamas. Paura ai campi Flegrei, la scossa più forte in 40 anni, magnitudo 4.7, tra pochissimo dopo una pausa.
4: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
3: Siamo ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Buongiorno dalla redazione, in questo sabato 1 agosto, in studio Giuliano Ferrigno. L'Italia decide di bloccare temporaneamente Schengen con la Spagna dopo l'arrivo di 60.000 migranti in 24 ore nell'enclave iberica in Marocco di Ceuta. Tuteliamo la sicurezza nazionale, ha detto la Premier Giorgia Meloni, ira dell'opposizione che parla di sciacallaggio. Gelo con Bruxelles, si apre una crisi diplomatica con Madrid. Il primo ministro spagnolo Sanchez a Ceuta punta il dito contro mafia e trafficanti e ricorda all'Italia, prima per ingressi regolari 478.000 in 5 anni, che il rispetto dei trattati non è opzionale. Lui assicura che non ci sono flussi verso l'Europa, sollecita Roma a spiegare in che modo la crisi di Ceuta impatti sulla sicurezza nazionale. Il Quirinale segue la situazione, gli Stati Uniti attaccano le politiche migratorie di Madrid, mentre Francia e Gran Bretagna mostrano solidarietà al governo spagnolo. Intanto più della metà dei migranti, oltre 48.000, è stata rimpatriata, aumenta il bilancio dei morti in mare 57. Medio Oriente, un passo storico verso la pace a Gaza. Trump presenta così l'accordo raggiunto dal Board of Peace per il disarmo di Hamas e il ritiro di Israele dalla striscia. La forza internazionale di stabilizzazione collaborerà con una nuova forza di polizia palestinese per garantire la sicurezza di Gaza, ha spiegato il tycoon. La firma dell'intesa di 20 punti la prossima settimana al Cairo. A bocciare l'intesa l'estrema destra israeliana è inaccettabile per Israele. Torniamo in Italia, paura ai campi Flegrei, una scossa di magnitudo 4.7, la più forte degli ultimi 40 anni, ha fatto tremare anche Napoli, Ischia e gran parte della provincia. Gente in strada per la paura, crolli e 10 feriti lievi, blackout in alcuni quartieri. Da Fuorigrotta a Pizzo Falcone è crollato un traliccio dell'alta tensione nella zona di Agnano. A Pozzuoli cede un pezzo di muro da una palazzina. Stop ai treni nel nodo di Napoli, verifiche sulle tratte stradali, chiuso il porto di Pozzuoli e fermi i traghetti per le isole. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni segue l'evoluzione della situazione, convocata l'unità di crisi per coordinare gli eventi. Caso del Mastro, scontro sulle chat dopo che il presidente della Camera Fontana ieri ha congelato l'accesso alle conversazioni tra l'ex sottosegretario e il Mario Carroccia, indagato nell'ambito dell'inchiesta sulla bisteccheria e ristorante di cui Del Mastro era socio. AVS, Movimento 5 Stelle e PD inscenano un'occupazione della giunta per le autorizzazioni. Da Fontana c'è stata una gravissima legione delle prerogative parlamentari, protestano. L'opposizione chiede chiarezza anche sulle missioni in Arabia. Solo polemica, c'è stata la massima trasparenza nelle audizioni, replica il ministro Crosetto. Sul riconoscimento facciale, l'autorità delegata alla sicurezza Mantovano precisa, servirà l'autorizzazione del magistrato. In chiusura del mondo, nel lutto del calcio, addio al milanista del secolo Franco Baresi, l'ultimo grande libero, bandiera rossonera, leggenda del calcio italiano e di quello mondiale, aveva 66 anni. Nel 2025 era stato operato per un nodulo polmonare, 6 scudetti, 3 coppe campioni, 2 intercontinentali, 4 supercoppe europee, 2 italiane, sono i numeri di Kaiser Friends. Sono in molti a ricordarlo, anche Giorgia Meloni, esempio di lealtà, serietà e dedizione. L'Inter scrive: leadership riconosciuta anche dagli avversari, l'inchino del Real, una delle più grandi leggende del calcio mondiale. Martedì i funerali alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.

0: quelli che sanno fare fanno, quelli che non sanno fare insegnano. George Bernard Shaw.
1: Radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: radio. Semplicemente ovunque.
1: Alfred Hitchcock è sempre stato avanti anni luce per l'epoca in cui girava i suoi film e spesso con davvero poco creava qualcosa di unico e indimenticabile. È il caso del film Il sospetto del 1941, dove mise una piccola lampadina all'interno del bicchiere pieno di latte che portava Cary Grant alla moglie, così da farlo risplendere nel bianco e nero della pellicola e catalizzare l'attenzione degli spettatori, facendo pensare così a tutti che quel latte fosse avvelenato.

0: Radio. Semplicemente ovunque.
1: Luce Verde, Lombardia.
2: Bentrovati all'ascolto dalla redazione. Giornata da bollino rosso sia sul fronte delle temperature sia su quello del traffico. Quella di oggi, sabato 1 agosto, con arrivi e partenze ed è per i luoghi di villeggiatura con il grosso degli spostamenti, oltre che su tutte le autostrade del territorio lombardo, lungo la Milano-Lecco, sulla 38 dello Stelvio, lungo la 671 della Valseriana e sulla statale 45 bis Gardesana occidentale. Considerevole anche il flusso di traffico alle frontiere con la Svizzera e conseguentemente sulla Milano-Chiasso. Fermi i mezzi pesanti sull'intera rete viaria nazionale, salvo i casi autorizzati dalla legge. Oggi lo stop è in vigore tra le 8 e le 22, domenica consueto fermo tra le 7 e le 22. Ricordiamo che per tutto il periodo estivo sono stati rimossi moltissimi cantieri stradali sulla rete viaria della Lombardia, tra quelli inamovibili ne segnaliamo un paio: il primo sulla statale 527 Bustese, in corrispondenza del ponte sul canale Villoresi, dove si transita a senso unico alternato; il secondo sulla superstrada dell'aeroporto della Malpensa, dove c'è una riduzione della sede stradale nelle due direzioni all'altezza del chilometro 35 200. Ci troviamo tra Gallarate e Castellanza, raccomandiamo tutte le cautele del caso. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Cobain, frontende Nirvana, poteva apparire in uno dei grandi cult anni 90, ma questo non avvenne. Il regista Quentin Tarantino infatti gli propose di interpretare la parte dello spacciatore Lance in Pulp Fiction nel 1994, ruolo poi affidato al simil biondo occhi azzurri Eric Stoltz. Tuttavia, nonostante l'assenza sullo schermo dell'icona grunge, Kurt non mancò di ricordare Tarantino nei ringraziamenti dell'album In Utero.
1: Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show, un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio sta per iniziare.
1: La leggenda dice che la forma di Pac-Man sia nata da una pizza. Il suo ideatore, mangiando una fetta di pizza, vide nel piatto la forma rotonda con il triangolo mancante, come se fosse una bocca, e trovò l'ispirazione per il gioco.

0: e 59 minuti.
1: L'Italia blocca Schengen con la Spagna, gelo con Sanchez. Trump annuncia l'accordo su Gaza, via al disarmo di Hamas. Lutto nel mondo del calcio, morto Franco Baresi, leggenda del Milan e della nazionale, tra poco dopo una pausa.
2: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria@anief.net. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione, buongiorno dalla redazione. L'Italia decide di bloccare temporaneamente Schengen con la Spagna dopo l'arrivo di 60.000 migranti in 24 ore nell'enclave iberica in Marocco di Ceuta. Tuteliamo la sicurezza nazionale, ha detto la premier Giorgia Meloni, ira dell'opposizione che parla di sciacallaggio. Gelo con Bruxelles, si apre una crisi diplomatica con Madrid. Il primo ministro spagnolo Sanchez a Ceuta punta il dito contro mafia e trafficanti e ricorda all'Italia, prima per ingressi regolari 478.000 in 5 anni, che il rispetto dei trattati non è opzionale. Lui assicura che non ci sono flussi verso l'Europa. Sollecita Roma a spiegare in che modo la crisi di Ceuta impatti sulla sicurezza nazionale. Il Quirinale segue la situazione. Gli Stati Uniti attaccano le politiche migratorie di Madrid, mentre Francia e Gran Bretagna mostrano solidarietà al governo spagnolo. Intanto più della metà dei migranti, oltre 48.000, è stata rimpatriata. Aumenta il bilancio dei morti in mare, 57. Medio Oriente, un passo storico verso la pace a Gaza. Trump presenta così l'accordo raggiunto dal Board of Peace per il disarmo di Hamas e il ritiro di Israele dalla striscia. La forza internazionale di stabilizzazione collaborerà con una nuova forza di polizia palestinese per garantire la sicurezza di Gaza, ha spiegato il tycoon. La firma dell'intesa di 20 punti la prossima settimana al Cairo. Bocciare l'intesa, l'estrema destra israeliana, è inaccettabile per Israele. Torniamo in Italia, paura ai campi Flegrei, una scossa di magnitudo 4.7, la più forte degli ultimi 40 anni, ha fatto tremare anche Napoli, Ischia e gran parte della provincia. Gente in strada per la paura, crolli e 10 feriti lievi, blackout in alcuni quartieri. Da Fuorigrotta a Pizzo Falcone è crollato un traliccio dell'alta tensione nella zona di Agnano. A Pozzuoli cede un pezzo di muro da una palazzina. Stop ai treni nel nodo di Napoli, verifiche sulle tratte stradali, chiuso il porto di Pozzuoli e fermi i traghetti per le isole. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni segue l'evoluzione della situazione, convocata l'unità di crisi per coordinare gli eventi. Caso del Mastro, scontro sulle chat dopo che il presidente della Camera Fontana ieri ha congelato l'accesso alle conversazioni tra l'ex sottosegretario e il Mario Carroccia, indagato nell'ambito dell'inchiesta sulla bisteccheria e ristorante di cui Del Mastro era socio. AVS, Movimento 5 Stelle e PD inscenano un'occupazione della giunta per le autorizzazioni. Da Fontana c'è stata una gravissima lesione delle prerogative parlamentari, protestano. L'opposizione chiede chiarezza anche sulle missioni in Arabia. Solo polemica, c'è stata la massima trasparenza nelle audizioni, replica il ministro Crosetto. Sul riconoscimento facciale, l'autorità delegata alla sicurezza Mantovano precisa, servirà l'autorizzazione del magistrato. In chiusura del mondo, nel lutto del calcio, addio al milanista del secolo Franco Baresi, l'ultimo grande libero, bandiera rossonera, leggenda del calcio italiano e di quello mondiale, aveva 66 anni. Nel 2025 era stato operato per un nodulo polmonare, 6 scudetti, 3 coppe campioni, 2 intercontinentali, 4 supercoppe europee e 2 italiane, sono i numeri di Kaiser Friends. Sono in molti a ricordarlo, anche Giorgia Meloni, esempio di lealtà, serietà e dedizione. L'Inter scrive: leadership riconosciuta anche dagli avversari, l'inchino del Real, una delle più grandi leggende del calcio mondiale. Martedì i funerali alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
0: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
3: Al centro esatto della musica, musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.
4: Riccardo Pellegrini presenta
5: Ora Musica.

0: musica weekend in questo caso, perché oggi è sabato e il sabato e la domenica ora musica va in onda nel formato weekend, che è quello di insomma un po' fare il riepilogo della settimana. Questa è la nostra missione del sabato e la domenica, quindi andiamo a riascoltare tutte le novità che vi ho presentato durante questa settimana. Tra poco si parte subito ad aprire un classico.
1: Ora musica story
0: 1980.

alle persone che magari ci ascoltano dal mare, eh? Non dico in alto mare, però può anche essere, se uno va a fare un giro in alto mare, si porta le cuffiette, può sentire Ora Musica, che oggi apre con Loredana Bertè. Questo salto indietro di tanti anni, 1980 in alto mare, è il momento della novità al primo ascolto, si intitola Tango ed è il singolo firmato da Anastasia Anymore 24.

0: Maurizio Pirovano torna ora musica, commedia americana è il brano che stiamo ascoltando già da un po' di tempo, ma nel frattempo è uscito Fiori dal deserto, ma sta anche per uscire in digitale. C'è un'iniziativa molto carina che adesso vi raccontiamo. Anzitutto ben ritrovato Maurizio, come stai?
1: Ma sto molto bene, arrivo da un bellissimo concerto fatto con Marco Basini al Pistoia Blues Festival che mi ha ricaricato le energie, ecco
0: bello. Quindi già una bella notizia, l'estate live è sempre il momento più bello dell'anno. Dicevo che Fiori dal deserto ha una cosa molto molto carina secondo me. È uscito a marzo nella versione quella che tocchi, la versione proprio
1: fisica,
0: e uscirà a ottobre invece in quella digitale, il contrario di come si fa di solito.
1: No, l'abbiamo fatto per mettere al centro un concetto che sia io che l'Atlantide, che la mia etichetta, in cui noi crediamo fermamente, che la musica debba avere comunque un proprio stato fisico, bisogna anche poterla vedere e toccare. Quindi il fatto che per questi mesi comunque ci sia solo la possibilità di sentirlo comprando il disco fisico, secondo me dà un segnale, che è quello che la musica viene considerata quasi un prodotto usa e getta, invece non lo è, ecco. Siccome Fiori dal deserto è stato un disco molto studiato, molto lavorato, con degli arrangiamenti mai come i precedenti dischi, è stato molto pensato, ecco, abbiamo voluto dargli il valore che merita.
0: E allora, di solito lo facciamo alla fine, ma chi vuole acquistarlo adesso, prima che esca in digitale, scrive attraverso il tuo sito ufficiale, no? mauriziopirovano.com, sì. E lo riceve. Come funziona? Nei negozi? Perché una volta si diceva nei migliori negozi, no? Perché era quello, ed era quello, no?
1: Lo riceve, ci sono delle catene come la Feltrinelli che comunque l'hanno in catalogo, quindi se volete potete comunque acquistarlo, ecco.
0: Bene, e poi a ottobre uscirà la versione, come abbiamo detto, digitale, come siamo abituati oggi.
1: La ascolterete sulle maggiori piattaforme.
0: Esattamente.
1: Però io continuo a dire ragazzi, se non lo trovate vicino a casa, basta che mi scrivete, andate sul mio sito, trovate comunque i contatti, mi scrivete e o io o il mio staff ve lo facciamo avere.
0: Quanti pezzi sono?
1: Sono 8 pezzi, 8 tracce e molto diverse una dall'altra, e sono un po' lo spaccato di questi ultimi 5-6 anni vissuti con un po' troppo sotto assedio, diciamo.
0: Vivere o morire, l'assedio, l'aria, Fiori dal deserto, nella notte buia. Questi sono i brani dall'album di Maurizio Pirovano. Noi adesso andiamo ad ascoltare Commedia Americana. Maurizio, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a te Riccardo, grazie a Euro Musica, grazie all'Atlantide e soprattutto grazie a tutti quelli che continuano ad amare i miei pezzi. E ricordo che il 24 luglio sarò in quel di Salzana al Mulan Festival con la grande Marina Rei, e soprattutto il 3 settembre all'Epic Festival di Empoli sarò col grandissimo Edoardo Bennato. Quindi due concerti epici da non perdere. Se vi piace, seguitemi sulle mie piattaforme, sul mio sito ufficiale Maurizio Pirovano, e avrete tutti i grandi concerti di quest'estate.

sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose tranquilli che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend.

0: Radio Pool. Semplicemente ovunque.
1: Luce Verde, Lombardia.
2: Ben trovati all'ascolto dalla redazione. Giornata da bollino rosso sia sul fronte delle temperature sia su quello del traffico. Quella di oggi, sabato 1 agosto, con arrivi e partenze ed è per i luoghi di villeggiatura con il grosso degli spostamenti, oltre che su tutte le autostrade del territorio lombardo, lungo la Milano-Lecco, sulla 38 dello Stelvio, lungo la 671 della Valseriana e sulla statale 45 bis Gardesana occidentale. Considerevole anche il flusso di traffico alle frontiere con la Svizzera e conseguentemente sulla Milano-Chiasso. Fermi i mezzi pesanti sull'intera rete viaria nazionale, salvo i casi autorizzati dalla legge. Oggi lo stop è in vigore tra le 8 e le 22, domenica consueto fermo tra le 7 e le 22. Ricordiamo che per tutto il periodo estivo sono stati rimossi moltissimi cantieri stradali sulla rete viaria della Lombardia, tra quelli inamovibili ne segnaliamo un paio: il primo sulla statale 527 Bustese, in corrispondenza del ponte sul canale Villoresi, dove si transita a senso unico alternato; il secondo sulla superstrada dell'aeroporto della Malpensa, dove c'è una riduzione della sede stradale nelle due direzioni all'altezza del chilometro 35 200. Ci troviamo tra Gallarate e Castellanza, raccomandiamo tutte le cautele del caso. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Si può fare!
4: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!
0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
5: Ora musica, le novità del giorno.
6: Sono nata ieri, pensi che mi hai visto già, ma io sono nata ieri.

0: All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.
1: Ora musica, le novità del giorno.
2: La meteo sul giornale.

0: lontana e noi si resta qua.
1: Las Vegas è lontana e noi si resta qua. Davide Buzzi con Pazzo di te, Matto di te per la precisione. Oggi novità qui a Ora Musica, nel nostro spazio dedicato alla musica indipendente. Siamo nella parte finale del nostro appuntamento e ho ancora un paio di cose da condividere con voi. Una di queste è il nuovo singolo di Anita Brightfly. Per la verità lo abbiamo già presentato questo singolo, ma adesso è uscita la versione remix e quindi occasione per andare a riascoltarlo. Si chiama Let Me, novità, Ora Musica.

0: versione remix di Let Me, singolo di Anita Brightfly, qui a Ora Musica. Andiamo a chiudere la puntata con un'altra novità al primo ascolto, il singolo di Grace.
1: Se ci

0: Anomalia, la canzone di Grace, oggi chiude Ora Musica, la vetrina della musica indipendente, che naturalmente torna domani alla stessa ora. Ora Musica è su Facebook, io invece sono su Instagram, se vogliamo trovarci in rete cercate la pagina Riccardo Pellegrini, scritto tutto attaccato. Domani invece in radio alla stessa ora, grazie per l'ascolto.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti. Sono le 13 e 50 minuti.
2: Un buon pomeriggio, queste le anticipazioni, intercettazioni e preferenze in bilico, la doppia intesa nella maggioranza. Il Papa alla TV americana, spero di venire negli Stati Uniti. Palermo blitz della finanza, sequestrati migliaia di motorini elettrici venduti come e-bike. Questo e altro dopo la pausa pubblicitaria.
3: Lavori o hai lavorato a scuola da precario? Chiedi al sindacato ANIAF uno screening del tuo stato di servizio per scoprire quanto ti spetta ma ti è stato negato, dai mancati risarcimenti per abuso dei contratti agli scatti di anzianità, dalla ricostruzione di carriera alle ferie non godute, dal salario accessorio alla carta docenti. Aderisci alla campagna gratuita. Per info visita il sito www.aniaf.org, contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
4: Un nuovo appuntamento con l'informazione, buongiorno dalla redazione in questo caldissimo sabato 1 agosto, al microfono Giuliano Ferrigno, essere in primo piano. L'Italia decide di bloccare temporaneamente Schengen con la Spagna dopo l'arrivo di 60.000 migranti in 24 ore nell'enclave iberica in Marocco di Ceuta. Tuteliamo la sicurezza nazionale, ha detto la premier Giorgia Meloni, ira dell'opposizione che parla di sciacallaggio. Gelo con Bruxelles, si apre una crisi diplomatica con Madrid. Il primo ministro spagnolo Sanchez a Ceuta punta il dito contro mafia e trafficanti e ricorda all'Italia, prima per ingressi regolari 478.000 in 5 anni, che il rispetto dei trattati non è opzionale. Lui assicura che non ci sono flussi verso l'Europa. Sollecita Roma a spiegare in che modo la crisi di Ceuta impatti sulla sicurezza nazionale. Il Quirinale segue la situazione. Gli Stati Uniti attaccano le politiche migratorie di Madrid, mentre Francia e Gran Bretagna mostrano solidarietà al governo spagnolo. Intanto più della metà dei migranti, oltre 48.000, è stata rimpatriata. Aumenta il bilancio dei morti in mare, 57. Medio Oriente, un passo storico verso la pace a Gaza. Trump presenta così l'accordo raggiunto dal Board of Peace per il disarmo di Hamas e il ritiro di Israele dalla striscia. La forza internazionale di stabilizzazione collaborerà con una nuova forza di polizia palestinese per garantire la sicurezza di Gaza, ha spiegato il tycoon. La firma dell'intesa di 20 punti la prossima settimana al Cairo. Bocciare l'intesa l'estrema destra israeliana è inaccettabile per Israele. Torniamo in Italia, paura ai campi Flegrei, una scossa di magnitudo 4.7, la più forte degli ultimi 40 anni, ha fatto tremare anche Napoli, Ischia e gran parte della provincia. Gente in strada per la paura, crolli e 10 feriti lievi, blackout in alcuni quartieri. Da Fuorigrotta a Pizzo Falcone è crollato un traliccio dell'alta tensione nella zona di Agnano. A Pozzuoli cede un pezzo di muro da una palazzina. Stop ai treni nel nodo di Napoli, verifiche sulle tratte stradali, chiuso il porto di Pozzuoli e fermi i traghetti per le isole. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni segue l'evoluzione della situazione, convocata l'unità di crisi per coordinare gli eventi. Caso del Mastro, scontro sulle chat dopo che il presidente della Camera Fontana ieri ha congelato l'accesso alle conversazioni tra l'ex sottosegretario e il Mario Carroccia, indagato nell'ambito dell'inchiesta sulla bisteccheria e ristorante di cui Del Mastro era socio. AVS, Movimento 5 Stelle e PD inscenano un'occupazione della giunta per le autorizzazioni. Da Fontana c'è stata una gravissima legione delle prerogative parlamentari, protestano. L'opposizione chiede chiarezza anche sulle missioni in Arabia. Solo polemica, c'è stata la massima trasparenza nelle audizioni, replica il ministro Crosetto. Sul riconoscimento facciale, l'autorità delegata alla sicurezza Mantovano precisa, servirà l'autorizzazione del magistrato. In chiusura il mondo, nel lutto del calcio, addio al milanista del secolo Franco Baresi, l'ultimo grande libero, bandiera rossonera, leggenda del calcio italiano e di quello mondiale, aveva 66 anni. Nel 2025 era stato operato per un nodulo polmonare, 6 scudetti, 3 coppe campioni, 2 intercontinentali, 4 supercoppe europee e 2 italiane, sono i numeri di Kaiser Friends. Sono in molti a ricordarlo, anche Giorgia Meloni, esempio di lealtà, serietà e dedizione. L'Inter scrive: leadership riconosciuta anche dagli avversari, l'inchino del Real, una delle più grandi leggende del calcio mondiale. Martedì i funerali alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

successi degli anni 80 e 90, quando la band Sade rimane tra i protagonisti più importanti della musica internazionale, e lo stop degli anni 2000, quando Sade decide di fermare la propria carriera per crescere il figlio, il gruppo ritorna nel 2010 con l'album Soldier of Love, un altro disco di buon successo che debutta nei primi posti della Billboard 200, raggiungendo anche la vetta, risultato che vale al gruppo un nuovo record. Diventano gli artisti con due numeri uno separati dal maggior lasso di tempo, essendo trascorsi 24 anni, 10 mesi e 2 settimane dall'album Promise.

In tutto il mondo ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplice.

0: Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Altezza mezza bellezza, si dice, ma anche questo può creare qualche difficoltà. Nicole Kidman, rispetto alla maggior parte delle donne, è molto alta. Con il suo 1,80 m, la Kidman svetta sulle colleghe. Ma questa altezza le ha dato qualche problemino, soprattutto da ragazza, quando praticava il balletto classico e a un certo punto ha dovuto smettere. Oppure, quando ha subito quello che oggi si chiamerebbe body shaming, sia Tom Cruise che l'attuale marito Keith Urban sono molto più bassi di lei. E c'è chi non ha resistito dal farlo notare.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.
1: I Ray-Ban erano gli occhiali di moda negli anni 80. I modelli di culto erano i Wayfarer di Dan Aykroyd e John Belushi nel Blues Brothers nel film del 1980 e di Don Johnson in Miami Vice nel 1984. Gli Aviator di Tom Cruise, Maverick, e i Caravan in Top Gun del 1976.

0: Sono le 14 e 56 minuti.
1: Notte di tensione a Ceuta, ha saltato il centro di accoglienza. Prosegue lo sciame sismico, campi Flegrei, scossa all'alba. Per il presidente del Parlamento iraniano, l'Iran ha vinto la guerra con gli Stati Uniti ed Israele. Ne parleremo tra poco, dopo una pausa. Restate qui con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Sabato 1 agosto, buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Notte di tensione a Ceuta, dove un migrante è rimasto ferito da una coltellata al costato sferrata da un connazionale al culmine di una lite. Diverse decine di migranti accampati all'esterno del centro di permanenza temporanea, ormai completo, hanno tentato di entrare con la forza. Sale il bilancio dei migranti morti in mare nel tentativo di raggiungere a nuoto Ceuta. 67 corpi recuperati. Il premier spagnolo Sanchez ha inviato una lettera alle istituzioni europee per esprimere seria preoccupazione riguardo alla recente reazione che alcuni governi europei hanno mostrato sui fatti avvenuti a Ceuta. Sanchez sollecita la convocazione di una riunione urgente dei ministri degli interni del 27 per riaffermare che la sicurezza dei confini esterni è una responsabilità condivisa di tutti gli stati membri. Torniamo in Italia, prosegue lo sciame sismico in corso da ieri ai campi Flegrei dopo la scossa di magnitudo 4.7, la più forte degli ultimi 40 anni registrata alle 19.46. I sismografi hanno rilevato una sessantina di terremoti nell'area del bradisismo, quasi tutti di lieve intensità. La scossa più forte di magnitudo 3.1 si è verificata alle 5.47 ed è stata distintamente avvertita dalla popolazione dei comuni di Pozzuoli e in diversi quartieri napoletani. Nella notte i vigili del fuoco hanno salvato un uomo di 80 anni, allettato, recuperato attraverso un'autoscala, poiché le scale del fabbricato erano gravemente lesionate e impraticabili. Resta chiuso il porto di Pozzuoli. Medio Oriente, il presidente del Parlamento iraniano, negoziatore della guerra con gli Stati Uniti e Israele, ha annunciato che l'Iran ha vinto la guerra. Un alto funzionario della sicurezza di Teheran ha dichiarato di avere preparato un piano per rispondere ad una possibile follia americana. L'Iran ha accusato gli Stati Uniti di prepararsi a scatenare un conflitto che coinvolga tutta la regione e ha avvertito che i paesi che faranno da scudo a Washington bruceranno nelle fiamme della guerra. Secondo fonti del Wall Street Journal e della CBS, Trump avrebbe ordinato un nuovo pesante attacco questo fine settimana. Per la CNN non ci sono indicazioni che Israele parteciperà. Ora la cronaca: un musicista di 55 anni di origini siciliane è morto in una stanza di un albergo del centro di Perugia. La donna che era con lui in gravi condizioni è stata ricoverata alla terapia intensiva dell'ospedale di Ravenna. I vigili del fuoco hanno riscontrato concentrazioni di monossido di carbonio distribuite su più piani dell'edificio. La camera si trova non lontana da un locale con la caldaia. La coppia si trovava a Perugia per un concerto. L'allarme è scattato quando gli altri componenti non li hanno visti arrivare per esibirsi. Un'ultima notizia in chiusura: un violento temporale accompagnato da intense precipitazioni ha causato ieri sera una colata che ha colpito la Biathlon Arena, sede delle gare dei Giochi Olimpici di Milano Cortina. Fango, massi e tronchi hanno invaso il piazzale e le zone circostanti l'impianto. In alcuni punti i detriti hanno raggiunto un'altezza di 2 metri, ha detto il presidente della Biathlon Arena. Nessun ferito, ruspe in azione per liberare la strada provinciale. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
2: Radio Punto. Semplicemente ovunque. Ora è il momento di prenderti più tempo per te stesso. Rallenta e goditi Slow Time su Radio Punto con Lilia.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, senti

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Luce Verde, Lombardia.
2: Ben trovati all'ascolto dalla redazione. Giornata da bollino rosso sia sul fronte delle temperature sia su quello del traffico. Quella di oggi, sabato 1 agosto, con arrivi e partenze ed è per i luoghi di villeggiatura con il grosso degli spostamenti, oltre che su tutte le autostrade del territorio lombardo, lungo la Milano-Lecco, sulla 38 dello Stelvio, lungo la 671 della Valseriana e sulla statale 45 bis Gardesana occidentale. Considerevole anche il flusso di traffico alle frontiere con la Svizzera e conseguentemente sulla Milano.

0: La riduzione della sede stradale nelle due direzioni all'altezza del chilometro 35-200. Ci troviamo tra Gallarate e Castellanza. Raccomandiamo tutte le cautele del caso. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Slow Time. Dedicati più tempo in compagnia di Lilia.

0: weekend. Benvenuto al weekend.
1: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su

0: Sono le 15 e 59 minuti.
1: Notte di tensione a Ceuta, ha saltato il centro di accoglienza. Prosegue lo sciame sismico ai campi Flegrei, scossa all'alba. Colata di fango sulla Biathlon Arena di Milano, Cortina. Ne parleremo tra poco, dopo una pausa. Non andate via.
2: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Nuovo appuntamento con l'informazione, buon pomeriggio dalla redazione di studio Giuliano Ferrigno. Essere in apertura. Notte di tensione a Ceuta, dove un migrante è rimasto ferito da una coltellata al costato sferrata da un connazionale al culmine di una lite. Diverse decine di migranti accampati all'esterno del centro di permanenza temporanea, ormai completo, hanno tentato di entrare con la forza. Sale il bilancio dei migranti morti in mare nel tentativo di raggiungere a nuoto Ceuta. 67 corpi recuperati. Il premier spagnolo Sanchez ha inviato una lettera alle istituzioni europee per esprimere seria preoccupazione riguardo alla recente reazione che alcuni governi europei hanno mostrato sui fatti avvenuti a Ceuta. Sanchez sollecita la convocazione di una riunione urgente dei ministri degli interni del 27 per riaffermare che la sicurezza dei confini esterni è una responsabilità condivisa di tutti gli stati membri. Torniamo in Italia, prosegue lo sciame sismico in corso da ieri ai campi Flegrei dopo la scossa di magnitudo 4.7, la più forte degli ultimi 40 anni registrata alle 19.46. I sismografi hanno rilevato una sessantina di terremoti nell'area del bradisismo, quasi tutti di lieve intensità. La scossa più forte di magnitudo 3.1 si è verificata alle 5.47 ed è stata distintamente avvertita dalla popolazione dei comuni di Pozzuoli e in diversi quartieri napoletani. Nella notte i vigili del fuoco hanno salvato un uomo di 80 anni, allettato, recuperato attraverso un'autoscala poiché le scale del fabbricato erano gravemente lesionate e impraticabili. Resta chiuso il porto di Pozzuoli. Medio Oriente, il presidente del Parlamento iraniano, negoziatore della guerra con gli Stati Uniti e Israele, ha annunciato che l'Iran ha vinto la guerra. Un alto funzionario della sicurezza di Teheran ha dichiarato di avere preparato un piano per rispondere ad una possibile follia americana. L'Iran ha accusato gli Stati Uniti di prepararsi a scatenare un conflitto che coinvolga tutta la regione e ha avvertito che i paesi che faranno da scudo a Washington bruceranno nelle fiamme della guerra. Secondo fonti del Wall Street Journal e della CBS, Trump avrebbe ordinato un nuovo pesante attacco questo fine settimana. Per la CNN non ci sono indicazioni che Israele parteciperà. Ora la cronaca: un musicista di 55 anni di origini siciliane è morto in una stanza di un albergo del centro di Perugia. La donna che era con lui in gravi condizioni è stata ricoverata alla terapia intensiva dell'ospedale di Ravenna. I vigili del fuoco hanno riscontrato concentrazioni di monossido di carbonio distribuite su più piani dell'edificio. La camera si trova non lontana da un locale con la caldaia. La coppia si trovava a Perugia per un concerto. L'allarme è scattato quando gli altri componenti non li hanno visti arrivare per esibirsi. Un'ultima notizia in chiusura: un violento temporale accompagnato da intense precipitazioni ha causato ieri sera una colata che ha colpito la Biathlon Arena, sede delle gare dei Giochi Olimpici di Milano Cortina. Fango, massi e tronchi hanno invaso il piazzale e le zone circostanti l'impianto. In alcuni punti i detriti hanno raggiunto un'altezza di 2 metri, ha detto il presidente della Biathlon Arena. Nessun ferito, ruspe in azione per liberare la strada provinciale. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
0: Ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. Semplicemente ovunque.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplice,

0: 55 minuti.
1: Notte di tensione a Ceuta, ha saltato il centro di accoglienza. Prosegue lo sciame sismico, campi Flegrei, scossa all'alba. Per il presidente del Parlamento iraniano, l'Iran ha vinto la guerra con gli Stati Uniti ed Israele. Ne parleremo tra poco, dopo una pausa. Restate qui con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione in questo caldo sabato 1 agosto, al microfono Giuliano Ferrigno, essere in apertura. Notte di tensione a Ceuta, dove un migrante è rimasto ferito da una coltellata al costato sferrata da un connazionale al culmine di una lite. Diverse decine di migranti accampati all'esterno del centro di permanenza temporanea, ormai completo, hanno tentato di entrare con la forza. Sale il bilancio dei migranti morti in mare nel tentativo di raggiungere a nuoto Ceuta, 67 corpi recuperati. Il premier spagnolo Sanchez ha inviato una lettera alle istituzioni europee per esprimere seria preoccupazione riguardo alla recente reazione che alcuni governi europei hanno mostrato sui fatti avvenuti a Ceuta. Sanchez sollecita la convocazione di una riunione urgente dei ministri degli interni del 27 per riaffermare che la sicurezza dei confini esterni è una responsabilità condivisa di tutti gli stati membri. Torniamo in Italia, prosegue lo sciame sismico in corso da ieri ai campi Flegrei dopo la scossa di magnitudo 4.7, la più forte degli ultimi 40 anni registrata alle 19.46. I sismografi hanno rilevato una sessantina di terremoti nell'area del bradisismo, quasi tutti di lieve intensità. La scossa più forte di magnitudo 3.1 si è verificata alle 5.47 ed è stata distintamente avvertita dalla popolazione dei comuni di Pozzuoli e in diversi quartieri napoletani. Nella notte i vigili del fuoco hanno salvato un uomo di 80 anni, allettato, recuperato attraverso un'autoscala, poiché le scale del fabbricato erano gravemente lesionate e impraticabili. Resta chiuso il porto di Pozzuoli. Medio Oriente, il presidente del Parlamento iraniano, negoziatore della guerra con gli Stati Uniti e Israele, ha annunciato che l'Iran ha vinto la guerra. Un alto funzionario della sicurezza di Teheran ha dichiarato di avere preparato un piano per rispondere ad una possibile follia americana. L'Iran ha accusato gli Stati Uniti di prepararsi a scatenare un conflitto che coinvolga tutta la regione e ha avvertito che i paesi che faranno da scudo a Washington bruceranno nelle fiamme della guerra. Secondo fonti del Wall Street Journal e della CBS, Trump avrebbe ordinato un nuovo pesante attacco questo fine settimana. Per la CNN non ci sono indicazioni che Israele parteciperà. Ora la cronaca: un musicista di 55 anni di origini siciliane è morto in una stanza di un albergo del centro di Perugia. La donna che era con lui in gravi condizioni è stata ricoverata alla terapia intensiva dell'ospedale di Ravenna. I vigili del fuoco hanno riscontrato concentrazioni di monossido di carbonio distribuite su più piani dell'edificio. La camera si trova non lontana da un locale con la caldaia. La coppia si trovava a Perugia per un concerto. L'allarme è scattato quando gli altri componenti non li hanno visti arrivare per esibirsi. Un'ultima notizia in chiusura: un violento temporale accompagnato da intense precipitazioni ha causato ieri sera una colata che ha colpito la Biathlon Arena, sede delle gare dei Giochi Olimpici di Milano Cortina. Fango, massi e tronchi hanno invaso il piazzale e le zone circostanti l'impianto. In alcuni punti i detriti hanno raggiunto un'altezza di 2 metri, ha detto il presidente della Biathlon Arena. Nessun ferito, ruspe in azione per liberare la strada provinciale. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
3: Luce Verde, Lombardia.
4: Bentrovati all'ascolto dalla redazione. Giornata da bollino rosso sia sul fronte delle temperature sia su quello del traffico, quella di oggi sabato 1 agosto, con arrivi e partenze ed è per i luoghi di villeggiatura con il grosso degli spostamenti, oltre che su tutte le autostrade del territorio lombardo. Lungo la Milano-Lecco, sulla 38 dello Stelvio, lungo la 671 della Valseriana e sulla statale 45 bis Gardesana occidentale. Considerevole anche il flusso di traffico alle frontiere con la Svizzera e conseguentemente sulla Milano-Chiasso. Fermi i mezzi pesanti sull'intera rete viaria nazionale, salvo i casi autorizzati dalla legge. Oggi lo stop in vigore tra le 8 e le 22, domenica consueto fermo tra le 7 e le 22. Ricordiamo che per tutto il periodo estivo sono stati rimossi moltissimi cantieri stradali sulla rete viaria della Lombardia, tra quelli inamovibili ne segnaliamo un paio: il primo sulla statale 527 Bustese in corrispondenza del ponte sul canale Villoresi, dove si transita a senso unico alternato; il secondo sulla superstrada dell'aeroporto della Malpensa, dove c'è una riduzione della sede stradale nelle due direzioni all'altezza del chilometro 35 200. Ci troviamo tra Gallarate e Castellanza, raccomandiamo tutte le cautele del caso. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Punto, semplicemente ovunque.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto. Sì.

0: semplicemente ovunque.
1: Luce Verde, Lombardia.
2: Bentrovati all'ascolto dalla redazione. Giornata da bollino rosso sia sul fronte delle temperature sia su quello del traffico. Quella di oggi, sabato 1 agosto, con arrivi e partenze ed è per i luoghi di villeggiatura con il grosso degli spostamenti, oltre che su tutte le autostrade del territorio lombardo, lungo la Milano-Lecco, sulla 38 dello Stelvio, lungo la 671 della Valseriana e sulla statale 45 bis Gardesana occidentale. Considerevole anche il flusso di traffico alle frontiere con la Svizzera e conseguentemente sulla Milano-Chiasso. Fermi i mezzi pesanti.

0: stradale nelle due direzioni all'altezza del chilometro 35-200. Ci troviamo tra Gallarate e Castellanza. Raccomandiamo tutte le cautele del caso. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Nell'Alto Milanese

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Sono le 17:56.
1: Notte di tensione a Ceuta, ha saltato il centro di accoglienza. Prosegue lo sciame sismico, campi Flegrei, scossa all'alba. Colata di fango sulla Biathlon Arena di Milano, Cortina. Ne parleremo tra poco, dopo una pausa, non andate via.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Buonasera dalla redazione, in studio Giuliano Ferrigno. Essere in primo piano. Notte di tensione a Ceuta, dove un migrante è rimasto ferito da una coltellata al costato sferrata da un connazionale al culmine di una lite. Diverse decine di migranti accampati all'esterno del centro di permanenza temporanea ormai completo hanno tentato di entrare con la forza. Sale il bilancio dei migranti morti in mare nel tentativo di raggiungere a nuoto Ceuta. 67 corpi recuperati. Il premier spagnolo Sanchez ha inviato una lettera alle istituzioni europee per esprimere seria preoccupazione riguardo alla recente reazione che alcuni governi europei hanno mostrato sui fatti avvenuti a Ceuta. Sanchez sollecita la convocazione di una riunione urgente dei ministri degli interni del 27 per riaffermare che la sicurezza dei confini esterni è una responsabilità condivisa di tutti gli stati membri. Torniamo in Italia, prosegue lo sciame sismico in corso da ieri ai campi Flegrei dopo la scossa di magnitudo 4.7, la più forte degli ultimi 40 anni registrata alle 19.46. I sismografi hanno rilevato una sessantina di terremoti nell'area del bradisismo, quasi tutti di lieve intensità. La scossa più forte di magnitudo 3.1 si è verificata alle 5.47 ed è stata distintamente avvertita dalla popolazione dei comuni di Pozzuoli e in diversi quartieri napoletani. Nella notte i vigili del fuoco hanno salvato un uomo di 80 anni, allettato, recuperato attraverso un'autoscala poiché le scale del fabbricato erano gravemente lesionate e impraticabili. Resta chiuso il porto di Pozzuoli. Medio Oriente, il presidente del Parlamento iraniano, negoziatore della guerra con gli Stati Uniti e Israele, ha annunciato che l'Iran ha vinto la guerra. Un alto funzionario della sicurezza di Teheran ha dichiarato di avere preparato un piano per rispondere ad una possibile follia americana. L'Iran ha accusato gli Stati Uniti di prepararsi a scatenare un conflitto che coinvolga tutta la regione e ha avvertito che i paesi che faranno da scudo a Washington bruceranno nelle fiamme della guerra. Secondo fonti del Wall Street Journal e della CBS, Trump avrebbe ordinato un nuovo pesante attacco questo fine settimana. Per la CNN non ci sono indicazioni che Israele parteciperà. Ora la cronaca: un musicista di 55 anni di origini siciliane è morto in una stanza di un albergo del centro di Perugia. La donna che era con lui in gravi condizioni è stata ricoverata alla terapia intensiva dell'ospedale di Ravenna. I vigili del fuoco hanno riscontrato concentrazioni di monossido di carbonio distribuite su più piani dell'edificio. La camera si trova non lontana da un locale con la caldaia. La coppia si trovava a Perugia per un concerto. L'allarme è scattato quando gli altri componenti non li hanno visti arrivare per esibirsi. Un'ultima notizia in chiusura: un violento temporale accompagnato da intense precipitazioni ha causato ieri sera una colata che ha colpito la Biathlon Arena, sede delle gare dei Giochi Olimpici di Milano Cortina. Fango, massi e tronchi hanno invaso il piazzale e le zone circostanti l'impianto. In alcuni punti i detriti hanno raggiunto un'altezza di 2 metri, ha detto il presidente della Biathlon Arena. Nessun ferito, ruspe in azione per liberare la strada provinciale. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.

0: con noi di Radio Punto sei immediatamente catapultato al centro della musica.
1: Al centro esatto della musica, musica, musica, musica, musica.
0: Su Radio Punto c'è Al centro della musica con Angelo Moscara.
2: Ci siamo, siamo qui ancora, anche se è la fine di luglio. Questo è il programma che termina la stagione di quest'anno. Riprenderemo poi il primo di settembre con la trasmissione Al centro della musica. In questo sabato con la trasmissione Al centro della musica weekend. Oggi è il 25 di luglio e così terminiamo, ci congediamo, andiamo in vacanza e poi al posto mio, sia il sabato che durante la settimana, ci sarà sempre la rotazione musicale che vi terrà compagnia con la musica. Perciò ovunque voi siate, noi ci siamo sempre con la buona musica. Io voglio salutare anche la nostra Laura De Fendi e il nostro bravissimo DJ Ste, che andranno in vacanza anche loro, perciò buone vacanze anche a voi. Tutti andiamo in vacanza, bene, e voi rimanete incollati come facciamo noi alla radio, a Radio Punto, perché anche noi siamo in vacanza ma ascoltiamo sempre la musica di Radio Punto, che è sempre aggiornata. Partiamo immediatamente come facciamo tutti i sabati con la novità della settimana. Stiamo parlando di una accoppiata vincente italiana, Marco Mengoni e Angelina Mango, insieme con Canto d'amore.

Hanno vinto tutte e due il Festival di Sanremo, tutte e due, sì, Marco Mengoni e Angelina Mango con il brano Canto d'Amore insieme per questa estate 2026. Li ascolteremo spesso sulle spiagge anche nella rotazione musicale di Radio Punto. E Radio Punto la potete seguire sempre anche durante le vostre vacanze, naturalmente in FM 88.15, 89.10 e 88.8. Potete anche sentirla in DAB Plus, in suono digitale, su tutta la Lombardia, su parte del Piemonte e su parte dell'Emilia Romagna. Se però volete ascoltarci in tutto il mondo, basta scaricare l'app gratuita sia su Google Play che su Apple Store, o se no scaricatevi FM World, c'è un'infinità di radio, le radio di tutto il mondo, fra cui Radio Punto. Gli mettete un cuoricino, la mettete nei preferiti e ce l'avete in automatico. Dopodiché potete fare una cosa: vederci in televisione e vederci in tutto il mondo con la vostra Smart TV collegata ad internet. Andate nel sito di Radio Punto, cliccate Radio Punto TV, è lì, non si scappa, ci siamo. Potete vederci in tutta Italia sul canale però 833 del vostro televisore. Il numero di WhatsApp per comporre, per poter interagire con noi, è sempre lo stesso, è il 379 100 2645. WhatsAppate, noi siamo qui con voi, aspettiamo i vostri WhatsApp. Intanto vi facciamo ascoltare i Genesis.

un capolavoro cappeggiato naturalmente dalla voce di Phil Collins, Follow You, Follow Me, un brano del 1978 sempre molto bello, ascoltato quest'oggi al Centro della Musica Weekend con Angelo Moscara e con una canzone che secondo me è stupenda. Bene amici, il giorno del grande sbarco finalmente è arrivato, ma cosa stiamo dicendo? Che dal 16 luglio, cioè dalla settimana scorsa, nei cinema italiani è stato proiettato in anteprima mondiale Odissea, l'ultima mastodontica fatica cinematografica diretta da Christopher Nolan. Il visionario regista britannico ha deciso di reinterpretare il celebre poema epico di Omero non come una semplice avventura mitologica, ma come un viaggio intimo, fisico e profondamente psicologico. Al centro della narrazione c'è il tormentato ritorno a casa di Ulisse dopo la caduta di Troia, un cammino lungo 10 anni, sospeso fra divinità avverse, mostri leggendari e il peso devastante dei traumi della guerra. Nei panni del leggendario re di Itaca troviamo Matt Damon, Penelope, e nei panni della leggendaria re di Itaca troviamo appunto a tutti gli attori, fra cui anche Telemaco, che veste i panni di Tom Holland, li veste Tom Holland. Perciò questo film è molto importante, lo possiamo vedere al cinema già dal 16 di luglio, correte numerosi a vedere perché deve essere un bel colossal sicuramente. Poi a me l'epica piaceva moltissimo e mi affascinava molto tutti i canti di Omero, fra cui questa Odissea che è già stata data in televisione, anzi proprio in questi giorni in televisione la stanno ridando, ed è sempre molto affascinante vedere questo canto di Omero. New Genea!

Tom Misch alla voce, appunto per questo brano che porta il titolo di On and On, e che è un brano che ascoltiamo sempre molto volentieri anche nella rotazione musicale di Radio Punto. Bene amici, torniamo indietro di 40 anni, e è bello tornare indietro di 40 anni almeno con la mente, ecco. Poi la musica serve per quello, per farci pensare agli anni che sono passati. La musica ci fa pensare, ci fa tornare indietro degli anni. E 40 anni fa c'era The Way It Is, che è il primo album in studio del gruppo musicale statunitense Blue Osmy and the Range, pubblicato il 1 aprile 1986. Non era un pesce d'aprile, il genere era soft rock, su etichetta RCA Records. I brani sono contenuti, sono 9. Il singolo omonimo che abbiamo in sottofondo, appunto The Way It Is, pubblicato nell'agosto 1986, fu un successo mondiale, ed è proprio questo brano che ascoltiamo per rappresentare l'intero lavoro. Lui è Bruce Osmy and the Range, qui a Radio Punto per il quarantennale, perciò siamo nel 1986, almeno con la mente siamo nel 1986. Lo ascoltiamo insieme. Buon ascolto amici, da Angelo Moscara.

grandi successi di Cliff Richards qui con noi, We Don't Talk Anymore, ascoltati in questo 25 di luglio 2026 a ridosso del mese di agosto, dove andremo tutti in vacanza e vi terremo compagnia con la nostra musica, naturalmente 24 ore su 24, le novità, ci sono tante cose, tutti ascolteremo Radio Punto, l'ascolteremo anche noi speaker, anch'io al mare, anzi delle volte addirittura la vedo in televisione quando sono a casa mia a Fano, in nave faccio più fatica a vederla, però la sento ogni tanto con la mia app e mi collego con Radio Punto quando voglio ascoltare un po' di musica in piscina, mi metto lì le mie belle cuffiette e ascolto Radio Punto. A proposito di vacanze, voglio salutare Sara e Giacomo, marito e moglie, che sono in vacanza a San Vito Lo Capo. Loro sono di Lecco, mi hanno detto, mi raccomando, noi ti ascoltiamo, però ci devi salutare. Bene, Sara e Giacomo, San Vito Lo Capo, in questo momento, beati loro, sono lì in vacanza e sono di Lecco, perciò li salutiamo. E visto che parliamo di persone in vacanze, parliamo di George e Amal Clooney. Hanno scelto anche loro l'Italia e Capri addirittura per le vacanze. La coppia è stata vista di sera su uno dei celebri taxi scoperti di Capri. George e Amal hanno anche passeggiato sereni per le vie del luogo, eleganti naturalmente e sorridenti, lui in completo grigio, lei in total white. Sono stati immortalati durante una passeggiata tra le strade dell'isola azzurra per poi salire a bordo di questo taxi rosso. Tra le curiosità e la

ce ne andiamo non agitando la Coca-Cola, ma bevendo la Coca-Cola, che io ne bevo già tanta e fa, non fa bene, non fa bene, ve l'ho già detto. Era Tommaso Paradiso con il brano estivo Agitare Coca-Cola, e mentre noi agitiamo Coca-Cola ci ascoltiamo anche il traffico, che in questi giorni è molto molto importante perché ce n'è tanto, perciò sentitelo attentamente, e voi che siete nel traffico mi raccomando, guidate con prudenza, perciò state attenti.

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Luce Verde, Lombardia.
2: Bentrovati all'ascolto dalla redazione. Giornata da bollino rosso sia sul fronte delle temperature sia su quello del traffico. Quella di oggi, sabato 1 agosto, con arrivi e partenze ed è per i luoghi di villeggiatura con il grosso degli spostamenti, oltre che su tutte le autostrade del territorio lombardo, lungo la Milano-Lecco, sulla 38 dello Stelvio, lungo la 671 della Valseriana e sulla statale 45 bis Gardesana occidentale. Considerevole anche il flusso di traffico alle frontiere con la Svizzera e conseguentemente sulla Milano-Chiasso. Fermi i mezzi pesanti sull'intera rete viaria nazionale, salvo i casi autorizzati dalla legge. Oggi lo stop è in vigore tra le 8 e le 22, domenica consueto fermo tra le 7 e le 22. Ricordiamo che per tutto il periodo estivo sono stati rimossi moltissimi cantieri stradali sulla rete viaria della Lombardia, tra quelli inamovibili ne segnaliamo un paio: il primo sulla statale 527 Bustese, in corrispondenza del ponte sul canale Villoresi, dove si transita a senso unico alternato; il secondo sulla superstrada dell'aeroporto della Malpensa, dove c'è una riduzione della sede stradale nelle due direzioni all'altezza del chilometro 35 e 200. Ci troviamo tra Gallarate e

0: Castellanza, raccomandiamo tutte le cautele del caso. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
3: Al centro esatto della musica.
2: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.
4: Ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8.
5: This is the rhythm of the night.
4: Radio Punto, semplicemente ovunque.
6: I know you wanna say

Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplice.

Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Facci sentire un'altra musica, una nuova canzone.

0: muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti.
1: Sono le 18 e 58 minuti.
2: Nota di direzione a Ceuta, ha saltato il centro di accoglienza. Prosegue lo sciame sismico, campi Flegrei, scossa all'alba. Per il presidente del Parlamento iraniano, l'Iran ha vinto la guerra con gli Stati Uniti ed Israele. Ne parleremo tra poco, dopo una pausa. Restate qui con noi.
3: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
2: E siamo ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigna, ancora esteri in primo piano. Notte di tensione a Ceuta, dove un migrante è rimasto ferito da una coltellata al costato sferrata da un connazionale al culmine di una lite. Diverse decine di migranti accampati all'esterno del centro di permanenza temporanea, ormai completo, hanno tentato di entrare con la forza. Sale il bilancio dei migranti morti in mare nel tentativo di raggiungere a nuoto Ceuta. 67 corpi recuperati. Il premier spagnolo Sanchez ha inviato una lettera alle istituzioni europee per esprimere seria preoccupazione riguardo alla recente reazione che alcuni governi europei hanno mostrato sui fatti avvenuti a Ceuta. Sanchez sollecita la convocazione di una riunione urgente dei ministri degli interni del 27 per riaffermare che la sicurezza dei confini esterni è una responsabilità condivisa di tutti gli stati membri. Torniamo in Italia, prosegue lo sciame sismico in corso da ieri ai campi Flegrei dopo la scossa di magnitudo 4.7, la più forte degli ultimi 40 anni registrata alle 19.46. I sismografi hanno rilevato una sessantina di terremoti nell'area del bradisismo, quasi tutti di lieve intensità. La scossa più forte di magnitudo 3.1 si è verificata alle 5.47 ed è stata distintamente avvertita dalla popolazione dei comuni di Pozzuoli e in diversi quartieri napoletani. Nella notte i vigili del fuoco hanno salvato un uomo di 80 anni, allettato, recuperato attraverso un'autoscala, poiché le scale del fabbricato erano gravemente lesionate e impraticabili. Resta chiuso il porto di Pozzuoli. Medio Oriente, il presidente del Parlamento iraniano, negoziatore della guerra con gli Stati Uniti e Israele, ha annunciato che l'Iran ha vinto la guerra. Un alto funzionario della sicurezza di Teheran ha dichiarato di avere preparato un piano per rispondere ad una possibile follia americana. L'Iran ha accusato gli Stati Uniti di prepararsi a scatenare un conflitto che coinvolga tutta la regione e ha avvertito che i paesi che faranno da scudo a Washington bruceranno nelle fiamme della guerra. Secondo fonti del Wall Street Journal e della CBS, Trump avrebbe ordinato un nuovo pesante attacco questo fine settimana. Per la CNN non ci sono indicazioni che Israele parteciperà. Ora la cronaca: un musicista di 55 anni di origini siciliane è morto in una stanza di un albergo del centro di Perugia. La donna che era con lui in gravi condizioni è stata ricoverata alla terapia intensiva dell'ospedale di Ravenna. I vigili del fuoco hanno riscontrato concentrazioni di monossido di carbonio distribuite su più piani dell'edificio. La camera si trova non lontana da un locale con la caldaia. La coppia si trovava a Perugia per un concerto. L'allarme è scattato quando gli altri componenti non li hanno visti arrivare per esibirsi. Un'ultima notizia in chiusura: un violento temporale accompagnato da intense precipitazioni ha causato ieri sera una colata che ha colpito la Biathlon Arena, sede delle gare dei Giochi Olimpici di Milano Cortina. Fango, massi e tronchi hanno invaso il piazzale e le zone circostanti l'impianto. In alcuni punti i detriti hanno raggiunto un'altezza di 2 metri, ha detto il presidente della Biathlon Arena. Nessun ferito, ruspe in azione per liberare la strada provinciale. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
4: Luce Verde, Lombardia.
5: Bentrovati all'ascolto dalla redazione. Giornata da bollino rosso sia sul fronte delle temperature sia su quello del traffico, quella di oggi sabato 1 agosto, con arrivi e partenze ed è per i luoghi di villeggiatura con il grosso degli spostamenti, oltre che su tutte le autostrade del territorio lombardo, lungo la Milano-Lecco, sulla 38 dello Stelvio, lungo la 671 della Valseriana e sulla statale 45 bis Gardesana occidentale. Considerevole anche il flusso di traffico alle frontiere con la Svizzera e conseguentemente sulla Milano-Chiasso. Fermi i mezzi pesanti sull'intera rete viaria nazionale, salvo i casi autorizzati dalla legge. Oggi lo stop è in vigore tra le 8 e le 22, domenica consueto fermo tra le 7 e le 22. Ricordiamo che per tutto il periodo estivo sono stati rimossi moltissimi cantieri stradali sulla rete viaria della Lombardia, tra quelli inamovibili ne segnaliamo un paio: il primo sulla statale 527 augustese in corrispondenza del ponte sul canale Villoresi, dove si transita a senso unico alternato, il secondo sulla superstrada dell'aeroporto della Malpensa, dove c'è una riduzione della sede stradale nelle due direzioni all'altezza del chilometro 35 200. Ci troviamo tra Gallarate e Castellanza, raccomandiamo tutte le cautele del caso. È tutto, grazie per l'ascolto.
4: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Buon day a tutti ragazzi, sono Ricky Gibson e benvenuti in una nuovissima puntata di Untitled, la trasmissione di Radio Punto in cui insieme a me andremo a esplorare il mondo dell'hip hop a 360 gradi. E abbiamo cominciato con I Thought About Killing You di Kanye West, la canzone che apre il suo album del 2018, Yeah, che è anche uno dei due album che andremo a ascoltare nella puntata di oggi. Infatti oggi andremo a continuare il nostro ciclo di puntate legate alla discografia di Kanye West, uno degli artisti più geniali della nostra epoca, andando ad ascoltare i due album che ha rilasciato nel 2018 nelle Wyoming Session, di cui andremo a parlare dopo, ovvero Ye e Kids e Ghost assieme a Kid Cudi. Sono entrambi album molto particolari perché vanno a parlare di salute mentale, che è un tema che nonostante negli ultimi anni anche con altri artisti, ad esempio Travis Scott, si è iniziato a parlare, o anche Kid Cudi stesso. Kid Cudi è stato uno dei più della salute mentale come tema nella musica hip hop. È un tema che di solito viene bistrattato perché nell'hip hop si predilige sempre l'idea di essere i più forti, i migliori, i più grandi, e invece in questi due album Kanye, e per quanto riguarda Kids e Ghost anche Kid Cudi, hanno deciso di esporsi, di mostrarsi veri e di mostrarsi sfaccettati, non rinunciando per forza anche alla parte più egoriferita, diciamo, ma mettendolo all'interno di un contesto mentale molto interessante. E la prima traccia che abbiamo ascoltato, direi che lo testimonia abbastanza bene. Questi album sono i primi che arrivano dopo The Life of Pablo, e durante il tour di The Life of Pablo, che è l'album che abbiamo ascoltato nella scorsa puntata, queste settimane ci sono state un po' meno puntate perché essendo estate ho deciso di fare una puntata ogni due settimane, non ogni settimana, in modo tale da poter dare il tempo di riascoltarla eventualmente. E questa qua sarà anche l'ultima puntata prima della pausa estiva, quindi andrà in replica sostanzialmente fino a settembre, con cui continueremo questa ciclo di puntate legata a discografia di Kanye, con all'interno anche delle puntate con canzoni sparse, perché ci siamo persi molte uscite di cui andremo a parlare poi appunto nel ritorno dalle vacanze estive. Però stavo appunto dicendo, durante il tour di The Life of Pablo, chiamato appunto Saint Pablo, Kanye a un certo punto in un concerto ha avuto un crollo mentale e in seguito è stato ricoverato all'ospedale UCLA, in cui è stato diagnosticato il disturbo bipolare, per cui ora è molto famoso. E Ye è il primo album uscito dopo questa crisi mentale che ha avuto Kanye, e nella copertina possiamo leggere "I hate being bipolar, it's awesome", odio essere bipolare, è bellissimo. E quindi insomma questa sua deriva legata alla salute mentale deriva anche appunto da questa crisi che ha avuto. E la prima canzone che abbiamo ascoltato si chiama "Ho pensato di ucciderti", ed è una delle canzoni più oneste, credo, e vere che abbia mai ascoltato, perché nessuno, non mi viene in mente nessun altro se non qualcuno, tra cui forse anche Kid Cudi stesso, che abbia il coraggio di mettersi così tanto a nudo, di mostrarsi così tanto vero. E ci sono poche frasi che ripete nella prima parte, perché poi parte con la parte rappata in questa canzone, che ripete a vanvera nella prima parte della canzone come dei mantra. I pensieri più belli sono sempre affiancati dai più oscuri. Semplicemente dillo, dillo ad alta voce e senti come ci si sente a dirlo. Le persone dicono non dire questo, non dire quello, ma tu di i tuoi pensieri più oscuri, i tuoi pensieri più nascosti ad alta voce e vedi come ci si sente. Insomma, è una canzone che presenta bene i temi dell'album e il modo in cui Kanye vuole affrontare il tema della salute mentale, con nessun tipo di maschera. Vuole essere completamente onesto nei bei pensieri e nei brutti pensieri. La prossima è una delle tracce più energiche di Ye, stiamo parlando di Yikes. Shit could get menacing, frightening, find help. Sometimes I scare

0: about. That's why I fuck with Ye. See, that's my third perk. That's my bipolar shit, nigga. What? That's my superpower, nigga. Ain't no disability. I'm a superhero. I'm a superhero.
1: Yeah! Yikes di Kanye West. Una canzone che parla di dipendenza e intossicazioni dalle droghe prescritte proprio per curare i suoi disturbi mentali, e fa anche riferimento ad altri artisti come Prince o Michael Jackson che sono morti per un'overdose di medicine prescritte, per evidenziare quanto questa sua dipendenza dai farmaci sia pericolosa. Prima vi accennavo che Ye, assieme ad altri album, è stato fatto nelle Wyoming Sessions. Dovete sapere che in seguito a essere uscito dall'ospedale eccetera eccetera, Kanye si è rifugiato in Wyoming, che è appunto uno stato americano, in un ranch, e nel 2018 ha rilasciato ben 5 album. Il primo è stato Daytona di Pusha T, il secondo è stato proprio Ye, il terzo è stato Kitsy Ghost, il quarto è stato Nasir di Nas e il quinto ed ultimo è stato KTSE di Teyana Taylor, e sono tutti album prodotti da Kanye West. Diciamo che Ye, togliendo la intro, è strutturato in tre parti principalmente. Le prime due, quelle più movimentate, quelle un pochettino più appunto ego riferite, sono appunto Yikes e All Mine, che per ragioni di tempo ho dovuto tagliare visto che abbiamo due album in questa puntata. Quindi le prossime due canzoni che andremo a ascoltare invece sono nella parte più melodica, quella in cui Kanye riconosce i suoi problemi e si espone riguardo ad essi, una delle poche volte che lo fa nella sua carriera. La prossima che andremo a ascoltare è Wouldn't Leave assieme a Party Next Door. I don't feel like she's mine enough.

0: This what they mean when they say for better or for worse, huh? For every down female that stuck what they do through the best times, through the worst times. This for you.
1: Man, I know you wouldn't leave.
2: Wouldn't Leave di Kanye West e Party Next Door, una delle mie canzoni preferite tratta da quest'album, ovvero Yeah. Una canzone in cui, appunto, come dicevo prima, una delle poche canzoni in cui Kanye effettivamente mostra il suo lato sensibile e ammette le sue colpe, principalmente di due eventi. Il primo è l'intervista a TMZ in cui ha detto che la schiavitù è una scelta, parlando della dei 400 anni di schiavitù che hanno avuto gli ebrei in Egitto. E ha detto, appunto, 400 anni di schiavitù sembra quasi una scelta, e ovviamente TMZ, che è questa emittente americana, ha fatto l'intervista e tutto il pubblico è rimasto scioccato da questa sua opinione molto forte, molto provocatoria. E c'è stato anche un confronto con un membro dello staff di TMZ, anche lui afroamericano, e che ha detto che lo trova molto insultante verso la comunità di neri che è sempre stata schiavizzata e vessata dai bianchi nella storia dell'America. E il fatto che ora lui dica che la schiavitù è una scelta è molto irrispettoso verso le sue origini e il popolo che lui dovrebbe difendere invece. E il secondo invece è durante un podcast chiamato Sway in the Morning, che è appunto condotto da Sway, che è appunto un conduttore radiofonico americano, in cui Kanye si stava lamentando di come la sua partnership con Nike o comunque con le grandi aziende della moda era molto complessa, e Sway ha detto un consiglio dicendo: ma perché invece non ti metti in proprio e perché non conti su te stesso invece che su altre corporazioni più grandi? E in quel momento Kanye, per qualche motivazione, sbrocca dicendo a Sway che non ha la risposta alle cose, lui non sa quanto sia difficile fare queste cose, ovvero fare un business indipendente senza appoggiarsi effettivamente a delle grandi corporazioni. E qualche anno dopo, nel 2022, durante un'intervista, dopo che Kanye aveva fatto tutta la roba con Adidas, di cui parleremo nelle prossime puntate, si è reso indipendente e ha detto: devo dirlo, Sway aveva ragione. Ma nel 2018 quello scandalo era appena successo, e quindi lui chiede scusa per queste cose e ringrazia sua moglie, quella che era ai tempi sua moglie, ovvero Kim Kardashian, di non averlo mai lasciato nonostante i tempi duri. Anche la prossima canzone è una di quelle un pochettino più sensibili in cui Kanye ammette le sue colpe. Stiamo parlando di No Mistakes.

0: No Mistakes di Kanye West assieme anche a Charlie Wilson e Kid Cudi nel finale.
1: Questa canzone invece parla dei suoi problemi finanziari e di appunto salute mentale che ha avuto in seguito all'ospitalizzazione nel 2016. Dovete sapere che per quanto riguarda cose finanziarie, Kanye nel 2016 ha cercato di lanciarsi in modo autonomo nel mondo del fashion, arrivando con un debito personale di 53 milioni di dollari. Insomma, una cifra abbastanza considerevole, forse anche per quello che quando Sway gli ha detto prova a farcela da solo, lui ha detto no ragazzo, l'ho provato a fare, ho perso milioni di debiti, forse anche no. In seguito poi invece questa mossa dell'indipendenza ha funzionato. Ma ora andiamo avanti con una delle mie canzoni preferite di Kanye, della sua intera discografia. Ve l'ho già fatto ascoltare tantissime puntate fa, in una delle prime puntate, forse nella terza, non vorrei dire una stupidata. Ora siamo alla 51esima e la andiamo a riascoltare nuovamente. Stiamo parlando di Ghost Town di Kanye West assieme a Party Next Door, Kid Cudi e 070 Shake.

Ghost Town di Kanye West, Party Next Door, Kid Cudi e 070 Shake. Una canzone incredibile, una delle mie preferite di Kanye, una delle mie preferite in assoluto, perché è proprio l'anima di Ye. Un album che alla fine di tutto il concetto è essere liberi. Il fatto che Kanye ora è libero. Il fatto che non sia importante essere sempre al massimo, perché ci sono gli alti, ci sono i bassi, ma è una cosa intrinsecamente umana. E questa canzone sta un po' in mezzo tra gli alti e i bassi, con un ritornello di Kid Cudi che dice che non si sente amato, che nonostante lui faccia tanto per quell'altra persona, quell'altra persona continua a respingerlo. Kanye parla ancora di dipendenza da farmaci. Il verso di Party Next Door dice di lui stanco, di certi giorni in cui vorrebbe aiutare tutti, di domenica quando c'è il giorno santo e altri giorni in cui vorrebbe uccidere tutti, ma alla fine la libertà sta proprio lì, tra gli alti e i bassi, dall'accettare tutte le cose della vita, perché anche nel verso di Kanye dice un giorno ce la faremo, un giorno saremo più leggeri, non facciamo mezze verità, un giorno saremo tutti liberi dal dramma, dai problemi, ma fanno parte della vita. E l'outro di 070 Shake è veramente bellissima, con lei che dice: nulla mi fa più male, mi sento libera come dei bambini, metto una mano su un calorifero, una stufa, una roba del genere, per vedere se sento ancora del dolore, perché nulla mi fa più male, mi sento libera. Una canzone è proprio un inno alla libertà, alla vedere la luce attraverso anche le cose negative, il fatto che la vita non sarà mai sempre bella come non sarà mai sempre brutta, è una questione di percezioni di come vivi le cose. Una canzone veramente incredibile. E quest'album si conclude con una delle canzoni anche qua più oneste e più sensibili di Kanye, in cui parla della sua percezione delle donne in seguito alla nascita delle sue due figlie ai tempi, ovvero North e Chicago, di come si è preoccupato per il suo futuro eccetera eccetera, ma ne andremo a parlare meglio dopo aver ascoltato Violent Crimes.

Violent Crimes di Kanye West. Questa canzone in realtà è stata scritta da Psyche, credo che si pronunci così, che è un artista che è stato molto presente nelle produzioni di Kanye in quel periodo. Dovete sapere, poi ne parleremo meglio nella prossima puntata, ma in questo periodo del 2018 è un anno molto produttivo per Kanye, perché nonostante abbia rilasciato due album, in realtà Ye ha delle tracce sopravvissute a un album molto più lungo, ovvero Love Everyone, un album molto più con un messaggio diverso. Era un album prima Scandalo TMZ, sostanzialmente, in cui Kanye sì, parlava di salute mentale, ma in maniera un pochettino più alla Kanye, un pochettino più ego riferita. Invece, in seguito allo scandalo TMZ, dice che lui ha pensato e ha cambiato profondamente il senso dell'intero album. E in quell'anno era stato anche sviluppato il famosissimo album mai rilasciato di Kanye West, Yandy, di cui andremo meglio a parlare però a settembre, nella puntata dedicata a Jesus is King, perché Jesus is King effettivamente nasce dalle ceneri di Yandy, mentre Ye no. Questa canzone va appunto, come dicevo prima, a parlare della prospettiva che è cambiata verso le donne e le sue paure verso il futuro delle figlie, perché lui si sente un po' colpevole, ha paura di come le tratteranno gli uomini che si comportavano come lui prima di questa sua epifania legata alla percezione delle donne, visto che lui durante la canzone dice, vabbè, dice una parola che non possiamo dire, ma dice che gli uomini sono dei mostri, sono selvaggi, sono dei players, quindi delle persone che sostanzialmente vanno con le donne semplicemente per divertimento. E lui un po' si riconosce in quella visione dell'uomo, e quindi lui sa come possono vedere gli uomini le donne, e lui dice: non voglio che le mie figlie vengano viste in questo modo e che vivano questi terrori, i terrori che io stesso, i comportamenti sbagliati che io stesso facevo e che ora, avendo cambiato la mia prospettiva, non faccio più e vedo come cose negative. E la canzone si chiude con un vocale di Nicki Minaj che, non, pensate, non appariva da My Beautiful Dark Twisted Fantasy dal 2010, ragazzi, 8 anni che non appariva. Ye, per quanto mi riguarda, è uno dei miei album preferiti di Kanye, credo nella top 3 dei miei album preferiti di Kanye, perché è corto ma è estremamente pregno, ogni traccia è bellissima. Purtroppo ho dovuto skippare All Mine, che è quella un pochettino più scanzonata, però molto bella anche quella per ragioni di tempo. Ma nonostante sia di 7 tracce, nonostante quanto dura mezz'ora, dura 23 minuti, è pregno completamente del suo senso, ovvero l'essere liberi e soprattutto l'essere veri. E siamo anche giunti alla fine della prima parte di questa puntata, ma mi raccomando, non andate, perché torniamo subito con il secondo album di cui andremo a parlare in questa puntata, ovvero Kids See Ghosts.

Feel the Love di Kanye West e Kid Cudi nel duo Kids See Ghosts assieme a Pusha T, che è anche l'unico verso effettivamente della canzone, perché il ritornello è di Kid Cudi, Kanye West fa solo qualche ad lib in giro, quelle parti più urlate, ma il verso effettivamente è di Pusha T, che in realtà viene da una traccia scartata di Love Everyone, l'album di cui vi parlavo prima. Come dicevo prima, Kid See Ghosts è appunto il duo tra Kanye West e Kid Cudi, e forse anche più di Ye va a parlare di salute mentale, perché vi consiglio un documentario su Kid Cudi molto bello che trovate su Prime Video, intitolato Un uomo chiamato Scott, A Man Called Scott credo in inglese, che è un documentario molto bello sulla vita di Kid Cudi, e va a raccontare anche il periodo di Kid See Ghosts. In quel momento, come Kanye era uscito dal rehab mentale dal UCLA, Kid Cudi era uscito dal rehab legato alle dipendenze di droghe, e quindi i due artisti si sono trovati in un momento di rinascita spirituale e personale per collaborare finalmente in un album assieme. Kid Cudi ha collaborato da tantissimo tempo con Kanye West, a partire da 808s and Heartbreak, vi ricorderete qualche puntata fa, e anche quest'album è veramente incredibile. E direi di passare alla prossima canzone, ovvero Fire.

Fire di Kanye West e Kid Cudi. Una canzone che anche qui va a parlare dei loro fallimenti nella vita, in realtà però contrapposti a come i loro haters li vanno a criticare, a giudicare per essi. E loro comunque si pentono, soprattutto Kid Cudi si pente delle proprie cose negative e non ne fa mistero, ma allo stesso tempo nel verso di Kanye dice: non avete niente di meglio da fare con voi stessi se non criticarmi. Vi do delle notizie, so che ho sbagliato e sono tornato sulla strada giusta. Questo è proprio un album di rehab, di ripresa e di ascesa di una nuova persona, di proprio rinascita, come vedremo anche poi nel corso dell'album. La prossima canzone invece è intitolata Fourth Dimension.

0: Just do that and then
1: Fourth Dimension di Kanye West e Kid Cudi. Questa qua è quella più scanzonata dell'album. E l'unica cosa interessante da dire è che, se sentite prima del verso di Kid Cudi, ci sono dei clown che ridono. E in realtà nessuno sapeva perché c'erano questi clown fino al 2025, in cui si è scoperto che in quel periodo Kanye non era molto tranquillo e aveva uno scontro con Travis Scott. E inizialmente all'interno di questa canzone ci doveva essere un verso di Travis Scott prima di quello di Kid Cudi, ma è stato tagliato appunto perché era in cattivi rapporti con Kanye, e al posto del suo verso sono stati messi dei clown. Un po' la stessa cosa che ha fatto lo stesso Kanye contro Drake nella canzone Lift Yourself, che è diventata famosissima perché è un beat fatto da Kanye in cui che doveva essere dato a Drake, ma invece lui ha deciso di rilasciarla, quindi sostanzialmente togliendogli il beat, con delle barre senza senso, completamente non senso, giusto per fare un dispetto a Drake e togliergli la canzone sostanzialmente. Ma ora passiamo a il sequel di una canzone che abbiamo ascoltato prima in Ye, una delle mie canzoni preferite di quest'album. Stiamo parlando di Free Ghost Town parte 2 di Kanye West, Kid Cudi e Ty Dolla $ign.

Free Ghost Town parte 2 di Kanye West, Kid Cudi e Ty Dolla $ign. Questa è una canzone che è semplicemente il sequel di Ghost Town e il titolo Free, libero, è essenzialmente il concetto della traccia, in cui loro dicono di essere liberi. Dio li ha fatti rialzare ogni volta che cadevano e ora sono liberi. Questo è tutto il concetto della canzone e io trovo che sia veramente bellissimo. All'inizio sentite un pezzo di parlato e viene da un'intervista di uno dei leader del movimento panafricanista nel 1924, ovvero Marcus Garvey, in cui dice che lui non può dare una coscienza di voi stessi e della vita alle persone a cui si stava rivolgendo. Gli dice che l'uomo nella piena coscienza di sé è la creatura suprema del creato e che quando diventa possessore della coscienza di sé, un uomo diventa padrone del suo ambiente. E potremmo dire che sono rinati, come dicevo prima e come dice anche la prossima canzone, ovvero Reborn.

Reborn di Kanye West e Kid Cudi, una traccia veramente bellissima. E i concetti di Kids e Ghost in realtà sono abbastanza essenziali, come in Free, il concetto che loro sono liberi, in Reborn il concetto che loro sono rinati. E questa è una caratteristica soprattutto della musica di Kid Cudi, che utilizza delle parole semplici, delle frasi semplici ma estremamente potenti e estremamente efficaci nel comunicare quello che si vuoi dire. Perché alla fine, se tu vuoi dire che sei rinato, che cosa c'è da dire se non sono rinato? E parlare del fatto che tu sia rinato e di che cosa comporta ciò. Se tu sei libero, ti senti libero ora, cosa puoi fare in più se non dire che sei libero? Cosa puoi esprimere meglio il tuo messaggio se non dire che ora sei libero? Insomma, e questa è una cosa che apprezzo tantissimo della discografia di Kid Cudi. E non è per nulla facile da fare, perché è facile fare giri di parole infiniti per esprimere un concetto. È molto più difficile essere stringenti, essere sintetici e racchiudere tutta una filosofia con una parola: Reborn, rinato. E questo è che è successo a Kanye West e Kid Cudi, ed è di questo che parlano. Anche questa volta parlano del loro passato, dei loro sbagli e di come ora si sono distaccati dalla persona che erano prima e come siano effettivamente rinati sotto una nuova forma. E ragazzi, siamo giunti alla fine di questa puntata, ma mi raccomando, non andate, perché come al solito Untitled si conclude con una canzone d'addio, e qua è la bellissima canzone conclusiva di Kids e Ghost, ovvero Cudi Montage. Anche Kids e Ghost è uno dei miei album preferiti di Kanye, uno dei miei album preferiti di Kid Cudi, perché è veramente difficile trovare degli album hip hop che parlano di salute mentale, ma soprattutto che parlano di salute mentale in maniera così bella. È veramente sono veramente degli album fantastici. Io vi invito ad ascoltarli per i fatti vostri, quando siete tranquilli, con calma, potete effettivamente prestare attenzione alle melodie, ai ritornelli, ai sample e ai testi, a leggervi i testi e a capire tutta la filosofia che c'è dietro questi due album, che è veramente spaziale. Io vi ringrazio tantissimo per avermi seguito in questa puntata di Untitled. Vi ricordo che potete seguire Radio.CFM 88 150 89 100 con il Dub Plus, per poter sentire qualità migliore, ad esempio in macchina, e sul nostro sito www.radio.it, oltre che alle app tipo TuneIn e altre cose del genere. Se invece volete contattarci, ci trovate su Instagram e Facebook, su profili radio.legnano. E se invece avete delle domande, dei consigli, qualsiasi cosa che riguardi Untitled, vi invito a interagire con i rispettivi post. E ora io vi lascio la rotazione musicale di Radio Punto, ma non prima di aver ascoltato Cudi Montage da Kids e Ghost di Kanye West e Kid Cudi.

Both sides lose somebody. Somebody dies, somebody go to jail.

0: Sono le 19 e 57 minuti.
1: Meloni e 21 leader chiedono una riunione su Ceuta. Dopo la scossa allo sciame sismico, emergenza ai campi Flegrei, la UEFA contro Infantino, nessuna fiducia in dirigenza. Ne parleremo tra poco dopo una pausa, non andate via.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. L'Italia e altri 21 paesi, compresa la Danimarca e la Germania, assente la Francia, chiedono in una lettera all'Unione Europea una riunione urgente dei ministri dell'interno per una valutazione congiunta e la definizione di una risposta europea coordinata dopo gli arrivi in massa di migranti a Ceuta. Arriva l'ok della Presidente della Commissione von der Leyen, la lotta contro l'immigrazione clandestina richiede solidarietà e risposta europea unitaria. Il Premier spagnolo Sanchez attacca lo stop a Schengen dettato da ignoranza o da interessi politici e un atteggiamento contrario al diritto europeo e umano. Sale il tragico bilancio dei morti in mare davanti alla costa dell'enclave spagnola. I numeri crescono di ora in ora. Torniamo in Italia. Sfollati e paura ai campi Flegrei dopo la notte seguita la forte scossa di ieri di magnitudo 4.7. Si svegliano ancora con la terra che trema per lo sciame sismico e i timori di tanti ancora fuori dalle loro case. Potrebbero verificarsi ancora eventi di magnitudo superiore a 3, dice il ministro Musumeci. Sono stati dichiarati inagibili 8 edifici e 5 attività commerciali con 130 nuclei familiari sgomberati, pare circa 290 persone. Molte di esse hanno trovato accoglienza presso le aree attrezzate dei comuni di Napoli e Pozzuoli. 5 le persone ricoverate per trauma e fratture. Ancora chiuso il porto di Pozzuoli con lo stop ai collegamenti per le isole. Dovrebbero riaprire domani. Cambiamo argomento, l'attuale dirigenza della FIFA ha perso la fiducia della UEFA, ma anche quella di molti altri membri della famiglia del calcio. Il duro giudizio della Federazione Europea sulla FIFA, accogliendo però con favore il ritiro della proposta dell'ingresso dei privati nei mondiali. La UEFA avvierà, spiega, una riflessione sugli ultimi accadimenti e avvisa: nessuna opzione deve essere esclusa. Infantino per la UEFA non ha mantenuto le promesse di trasparenza, l'accordo squallido, opaco, concluso di nascosto, coordinato e cercato di imporre era tutt'altro che trasparente. In chiusura il caldo record dal nord al sud dell'Italia. Se domani saranno 23 le città col bollino rosso di allerta del Ministero della Salute per le ondate di calore, lunedì 3 agosto saliranno a ben 25 su un totale di 27 città monitorate. Lunedì resteranno col bollino giallo che indica condizioni di assenza di allarme per la salute delle persone solo due città, Messina e Reggio Calabria. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
2: Previsioni del tempo di domani a cura di Trebi Meteo.
3: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un sabato ancora con sole assoluto protagonista sul nostro territorio, da segnalare solo la possibilità di qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera sull'arco alpino, specie sui rilievi di nord-est, e un po' di variabilità lungo il versante tirrenico. Calde d'afa intensi con punte che toccheranno anche i 37-38 gradi, valori minimi tropicali, venti deboli con mari poco mossi. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Radio Punto, semplicemente ovunque.
4: Luce verde, Lombardia.
5: Ben trovati all'ascolto dalla redazione. Giornata da bollino rosso sia sul fronte delle temperature sia su quello del traffico, quella di oggi sabato 1 agosto, con arrivi e partenze ed è per i luoghi di villeggiatura con il grosso degli spostamenti, oltre che su tutte le autostrade del territorio lombardo, lungo la Milano-Lecco, sulla 38 dello Stelvio, lungo la 671 della Valseriana e sulla statale 45 bis Gardesana occidentale. Considerevole anche il flusso di traffico alle frontiere con la Svizzera e conseguentemente sulla Milano-Chiasso. Fermi i mezzi pesanti sull'intera rete viaria nazionale, salvo i casi autorizzati dalla legge. Oggi lo stop è in vigore tra le 8 e le 22, domenica consueto fermo tra le 7 e le 22. Ricordiamo che per tutto il periodo estivo sono stati rimossi i moltissimi cantieri stradali sulla rete viaria della Lombardia. Tra quelli inamovibili ne segnaliamo un paio: il primo sulla statale 527 Bustese, in corrispondenza del ponte sul canale Villoresi, dove si transita a senso unico alternato; il secondo sulla superstrada dell'aeroporto della Malpensa, dove c'è una riduzione della sede stradale nelle due direzioni all'altezza del chilometro 35-200. Ci troviamo tra Gallarate e Castellanza, raccomandiamo tutte le cautele del caso. È tutto, grazie per l'ascolto.
4: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
6: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
7: Al centro esatto della musica.
6: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.

d'oro. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

0: Sofia fa in tempo a viaggiare per mezzo mondo mentre la verità si sta ancora mettendo le scarpe. Mark Twain.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

L'angosciante lullaby dei Cure è ispirata ad un incubo ricorrente di Robert Smith bambino. Sognava sempre di essere mangiato da un ragno gigante ed era letteralmente terrorizzato all'idea di addormentarsi. Tutto nasceva dalle raccapriccianti ninne nanne che gli cantava suo padre.

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Raramente sentiamo parlare di un'operazione preventiva al seno, ma è proprio quella che ha fatto Angelina Jolie nel 2013, sottoponendosi a una doppia mastectomia per prevenire il rischio di sviluppare un cancro al seno. L'attrice, che aveva perso la madre, la nonna e la zia a causa del cancro, ha dichiarato di essere affetta da una mutazione del gene BRCA1, per cui secondo i medici aveva una probabilità dell'87% di sviluppare il cancro alla mammella, probabilità che sono invece calate al 5% con l'asportazione di entrambi i seni.

0: Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.
1: Il nome Pac-Man è ispirato alla parola pacifico, in quanto il gioco doveva rappresentare un momento di pausa e relax per le donne. Al suo debutto, Pac-Man fu accolto con molte critiche positive da parte delle donne. In seguito, il gioco divenne popolare anche tra gli uomini.

0: 58 minuti.
1: Meloni e 21 leader chiedono una riunione su Ceuta. Dopo la scossa allo sciame sismico, emergenza ai campi Flegrei, la UEFA contro Infantino, nessuna fiducia in dirigenza. Ne parleremo tra poco dopo una pausa, non andate via.
2: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. L'Italia e altri 21 paesi, compresa la Danimarca e la Germania, assente la Francia, chiedono in una lettera all'Unione Europea una riunione urgente dei ministri dell'interno per una valutazione congiunta e la definizione di una risposta europea coordinata dopo gli arrivi in massa di migranti a Ceuta. Arriva l'ok della Presidente della Commissione von der Leyen, la lotta contro l'immigrazione clandestina richiede solidarietà e risposta europea unitaria. Il Premier spagnolo Sanchez attacca lo stop a Schengen dettato da ignoranza o da interessi politici e un atteggiamento contrario al diritto europeo e umano. Sale il tragico bilancio dei morti in mare davanti alla costa dell'enclave spagnola. I numeri crescono di ora in ora. Torniamo in Italia, sfollati e paura ai campi Flegrei. Dopo la notte seguita la forte scossa di ieri di magnitudo 4.7, si svegliano ancora con la terra che trema per lo sciame sismico e i timori di tanti ancora fuori dalle loro case. Potrebbero verificarsi ancora eventi di magnitudo superiore a 3, dice il ministro Musumeci. Sono stati dichiarati inagibili 8 edifici e 5 attività commerciali con 130 nuclei familiari sgomberati, pare circa 290 persone. Molte di esse hanno trovato accoglienza presso le aree attrezzate dei comuni di Napoli e Pozzuoli. 5 le persone ricoverate per trauma e fratture. Ancora chiuso il porto di Pozzuoli con lo stop ai collegamenti per le isole, dovrebbero riaprire domani. Cambiamo argomento, l'attuale dirigenza della FIFA ha perso la fiducia della UEFA, ma anche quella di molti altri membri della famiglia del calcio. Il duro giudizio della Federazione Europea sulla FIFA, accogliendo però con favore il ritiro della proposta dell'ingresso dei privati nei mondiali. La UEFA avvierà, spiega, una riflessione sugli ultimi accadimenti e avvisa: nessuna opzione deve essere esclusa. Infantino per la UEFA non ha mantenuto le promesse di trasparenza, l'accordo squallido, opaco, concluso di nascosto, coordinato e cercato di imporre era tutt'altro che trasparente. In chiusura il caldo record dal nord al sud dell'Italia. Se domani saranno 23 le città col bollino rosso di allerta del Ministero della Salute per le ondate di calore, lunedì 3 agosto saliranno a ben 25 su un totale di 27 città monitorate. Lunedì resteranno col bollino giallo che indica condizioni di assenza di allarme per la salute delle persone solo 2 città, Messina e Reggio Calabria. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
0: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque. Ascoltaci su radio.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto. Sì.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplice.

0: 56 minuti.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno.

Lucio Dalla ha partecipato a diversi album degli Stadio, Luca Carboni, Gianni Morandi e Andrea Mingardi in qualità di corista tastierista e sassofonista, e per queste occasioni usava lo pseudonimo di Domenico Sputo.

0: Radio Punto.
1: Se il mondo assomiglia.
0: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Le persone non dicono mai quello che vogliono dire, dicono sempre altro, eppure si aspettano che tu li capisca, ma io non li capisco. Tratto da The Imitation Game, film del 2014, che racconta la vita del matematico inglese Alan Turing, genio indiscusso del XX secolo e considerato uno dei padri dell'informatica e dei moderni computer.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
1: Al centro esatto della musica. Musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.
2: Il più costoso cubo di Rubik della storia è fatto di ametista, rubini, smeraldi e oro. Quando il cubo viene risolto, mostra un diverso tipo di gemma su ciascun lato.

0: e 0 minuti.
1: Meloni e 21 leader chiedono una riunione su Ceuta. Dopo la scossa allo sciame sismico, emergenza ai campi Flegrei, la UEFA contro Infantino, nessuna fiducia in dirigenza. Ne parleremo tra poco dopo una pausa, non andate via.
2: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. L'Italia e altri 21 paesi, compresa la Danimarca e la Germania, assente la Francia, chiedono in una lettera all'Unione Europea una riunione urgente dei ministri dell'interno per una valutazione congiunta e la definizione di una risposta europea coordinata dopo gli arrivi in massa di migranti a Ceuta. Arriva l'ok della Presidente della Commissione von der Leyen, la lotta contro l'immigrazione clandestina richiede solidarietà e risposta europea unitaria. Il Premier spagnolo Sanchez attacca lo stop a Schengen dettato da ignoranza o da interessi politici e un atteggiamento contrario al diritto europeo e umano. Sale il tragico bilancio dei morti in mare davanti alla costa dell'enclave spagnola. I numeri crescono di ora in ora. Torniamo in Italia. Sfollati e paura ai campi Flegrei dopo la notte seguita la forte scossa di ieri di magnitudo 4.7. Si svegliano ancora con la terra che trema per lo sciame sismico e timori di tanti ancora fuori dalle loro case. Potrebbero verificarsi ancora eventi di magnitudo superiore a 3, dice il ministro Musumeci. Sono stati dichiarati inagibili 8 edifici e 5 attività commerciali con 130 nuclei familiari sgomberati, pare circa 290 persone. Molte di esse hanno trovato accoglienza presso le aree attrezzate dei comuni di Napoli e Pozzuoli. 5 le persone ricoverate per trauma e fratture. Ancora chiuso il porto di Pozzuoli con lo stop ai collegamenti per le isole. Dovrebbero riaprire domani. Cambiamo argomento, l'attuale dirigenza della FIFA ha perso la fiducia della UEFA, ma anche quella di molti altri membri della famiglia del calcio. Il duro giudizio della Federazione Europea sulla FIFA, accogliendo però con favore il ritiro della proposta dell'ingresso dei privati nei mondiali. La UEFA avvierà, spiega, una riflessione sugli ultimi accadimenti e avvisa: nessuna opzione deve essere esclusa. Infantino per la UEFA non ha mantenuto le promesse di trasparenza, l'accordo squallido, opaco, concluso di nascosto, coordinato e cercato di imporre era tutt'altro che trasparente. In chiusura il caldo record dal nord al sud dell'Italia. Se domani saranno 23 le città col bollino rosso di allerta del Ministero della Salute per le ondate di calore, lunedì 3 agosto saliranno a ben 25 su un totale di 27 città monitorate. Lunedì resteranno col bollino giallo che indica condizioni di assenza di allarme per la salute delle persone solo 2 città, Messina e Reggio Calabria. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
3: Luce Verde, Lombardia.
4: Bentrovati all'ascolto dalla redazione. Giornata da bollino rosso sia sul fronte delle temperature sia su quello del traffico, quella di oggi sabato 1 agosto, con arrivi e partenze ed è per i luoghi di villeggiatura con il grosso degli spostamenti, oltre che su tutte le autostrade del territorio lombardo, lungo la Milano-Lecco, sulla 38 dello Stelvio, lungo la 671 della Valseriana e sulla statale 45 bis Gardesana occidentale. Considerevole anche il flusso di traffico alle frontiere con la Svizzera e conseguentemente sulla Milano-Chiasso. Fermi i mezzi pesanti sull'intera rete viaria nazionale, salvo i casi autorizzati dalla legge. Oggi lo stop in vigore tra le 8 e le 22, domenica consueto fermo tra le 7 e le 22. Ricordiamo che per tutto il periodo estivo sono stati rimossi moltissimi cantieri stradali sulla rete viaria della Lombardia, tra quelli inamovibili ne segnaliamo un paio: il primo sulla statale 527 Bustese in corrispondenza del ponte sul canale Villoresi, dove si transita a senso unico alternato; il secondo sulla superstrada dell'aeroporto della Malpensa, dove c'è una riduzione della sede stradale nelle due direzioni all'altezza del chilometro 35 200. Ci troviamo tra Gallarate e Castellanza, raccomandiamo tutte le cautele del caso. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Sono le 23 e 4 minuti.
5: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto. Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

Presenta Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

0: magica.
1: È mezzanotte e 59 minuti.
0: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.